Es sun Giancarlo Simonelli, il clarinettist della Chapella Engadiner Ländler Fründa. Bum divertiment con la musica populera sun RTR.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir sair sul sulet spassor da stradella schinai a viss in un banquet na bella Sfranzinella. La saludontna domandà nu dasche star da spera, schi mal adet, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat d'una branclada. Ma più in avant cu ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steilas, no duas, besulets.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ille sis, miu num Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. En la surselva en previedin stempra plirs bumers cupiciats. Ad en l'Italia ai da intera trembel da tiersa la citat gronda Napoli. Il di comenza oz con incines fasa sui livas, a cui arriva la temperatura fino a 29 grads. En la surselva ha ier suenter mezzdì in stempra procura per vents ferms e pumers cupiciats. Scola Polizia Cantunala ha confermà in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis stara serrada per passa in ura. In quest temp han la polizia e l'uffizi per construzion bassa allontanà els pumers per part era con la gitta helicopters. Era a Rujain ed a Brail sain singulas plantas cupiciadas ch'ins aia stui allontanar. Persunas na sain becevenidas plessadas. Per via delle malauras han erpliras vischnancas en la surselva gi interruptions della forza elettrica. Scola Repower a comunicà sain ier il terzo entremezdì las vischnancas da Vella, Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sefgiain e Castrisch ai da interruptions da treis quarts dura. A Trun en 200 clients stats per bun duas ures senza forza elettrica. E nus giain all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a Iersaira strembli la terra. Tenor l'Institut responsabel aia il terre tremblgi in a fermezza da 4,7. Sco medias italianas rapporten sain 20 persunas venides plessades. Plinavant aia da incins dons da material vida chases. L'epicenter è sta in els Champs Flegreiks, in areal con gronda attività vulcanica da tiersa la città. Già da pin temp dati là ad ina puspeter a trembles. En la Francia è sa derasà in incendi da Wout tra Marseille e Cannes. Var 2500 persone sain venides evacuades, passa 700 pompiers sain in acziun. In regiun entorn la città gronda Bordeaux persuenter davanti alla situazione mincia di meglio. Presto 200.000 persone che in venires evacuades han puspe podi tornare a casa. Var vencia 4.000 persone ein anche speciars in quel spas. L'incendi grond na sai anche pecht il tutsut controlla, ma la situazione sai a stabila, ein num delas autoritats franzoses. Er l'incendi grond da tiersta la capitala spagnola Madrid saia entant per gronda part sud controlla. La crisa da migrazion en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord Ceuta saia tansco dumagnada. Quai a comunicà la regenza spagnola. Quasi tutte le persone che erano entrate a Ceuta sain puspe tornadas en el Maroc, scrive il ministro dell'exterior spagnol. Ils ultims dies in tenor medias spagnolas prest 50.000 migrants arrivats illegal main sin il territori spagnol. Prest 60 migrantes e migrants sein mortes der l'emprova de nudar tras la mar per arrivar a Ceuta. E la FIFA dat si il plan de vender in a part de ses drets commercials ad investurs privats. Scola Federazione Internazionale da Balapea comunicà sai veni clear che quest plan aia procura per separazions. Ordavant e la maioritat de las associazions comembres s'exprimi contra il plan de la FIFA. Ella voleva per exempel durant els campionaris mundials vender in a part de ses drets commercials e guadagnar con quai almain in a miliarda euros.
2: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai ozresta scic, il suenter mezzdì podessi local main dar plievgia u urizis. Las temperaturas en in zig pi basse skier, a cui arriva la temperatura fin a 29 grads, en la sudselva fin a 28 grads, at en l'engedina auta fin a 24 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Svizzera.

rest of my time. RTR, musica non stop. Con scubridas. Hits. E sempre verts.

0: RTL Impuls.
1: Al coiffeur, al parrucchiere Gabriele, va a mince di espasso il lungomare. Un ciao, ben marrischles. Tagliaras chaves un evenement. Due scialins, l'ora l'entrada tras un isch de weider. Con später, vista, ora sul mar. Due fazza un iudà celta lia magari ente nu es chaves. Nu te velain in pataglion e nu va in quattro ufans. Ed ok, el te velea impustutient con mia dona. El ha quintata se sierge per la città. E delle difficoltà della vita al sud dell'Italia, qua ci riguarda le finanze. Mia conclusione, senza proprio conoscere la situazione finanziaria del parrucchiere Gabriele in dettaglio, è la forza Pax Raps, ma per la paia ha un tempo. Insomma, la gliaut qui al sud a tempo. C'è Gabriele Quinta dovrà l'Erses Mounts. Lura non può tagliare Chaves con Forge allo stesso momento. E quel ci spetta scoprosem, quel spetta. In giunas agitazions per vida punctualità. Fici agitais al parrucchiere Gabriele bestat in una situazione. Nos pipiccian a cif da del una frisurina da schnutz mal veste gni pient fitch fitch quart. A casa, anti l'abitazione de vacanzas al per quai tut la forche e iuda do a moin pa. Paca pezza do esni nudr ciao stats per al parrucchiere e quai es lura stat una commedia. Santo cielo, si ovra de sdrutta incredibile. X in una maniera al però loro può salvare la situazione e creare al snof sul ciao da nos fil. Al di do vanno der ciao si incontra sul lungomare, Pacific. Gabriele ha discutato con mia donna la verdura orignerte e da sbalzi incredibili della politica tagliauna. Tutto bene.
0: Impulso.

0: Las novitats de RTR.
1: Bienvenue, jeda set. Meu nome Maria Fieli. A qui dati da nov per vus. En la surselva en prevede in stempra plirs pumers cupicats. Ad en l'Italia ai da intera trembel da tiersa la citat gronda Napoli. Il di comenza 8 e iiv, a qui arriva la temperatura fino a 28 grads. En la surselva a ier suenter mezzdì in stempra procura per vents ferms e pumers cupicats. Scola Polizia Cantunala ha confermato in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis starà serrata per passa in ura. In questo tempo hanno la polizia e l'uffici per costruzione bassa allontanato il pumers per part era con la gita di helicopters. Era a Rujain ed a Brail sain singulas plantas cupiciadas quins aia stui allontanar. Persunas na sain bec venires blessadas. Per via delas malauras han erpliras vischnancas en la surselva gi interruptions della forza elettrica. Scola Repower a comunicà sain ier il tarzo entermezdi las vischnancas da Vella e Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sevgiain e Castrisch a da interruptiun se treis quarts dura. A Trun in 200 clients stats per bun 2 ures senza forza elettrica. Enus giain all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a ier saira stremblì la terra. Tenor l'institut responsabel aia il terratrembel gi in a fermezza da 4,7. Sco medias italianas rapporten sain 20 persunas venires blessades. In avant, aia da in schins dons da material wie da chases. L'epicenter è sta in et chams flegreix in areal con gronda activitat vulcanica da tiersta la citat. Già da pi in temp dati la ad ina puspetera trembels. En la Francia è sa derasa in incendi da Wout tranter Marseille e Cannes. Var 2.500 persunas sain veniras evacuadas, passa 700 pumpiers sain en acciun. En la regiun, entorn la citat gronda Bordeaux per suenter, daventi a la situaziun mincia di meira. Prest 200.000 persunas che in veniras evacuadas han puspe pudi tornar a casa. Var vencia 4.000 persunas ein ancta speciars in quest pass. L'incendi grond na sei anche becht il tutzut controlla, mo la situazione sei stabila, ein num delas autoritats franzoses. Era l'incendi grond a tersa la capitala spagnola Madrid, sei entant per gronda part sud controlla. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord, Ceuta, sei tant scadumaniada. Quai a comunicà la regenza spagnola. Quasi tutte le persone che erano entrate a Ceuta sono puspe tornate nel Marocco, scrive il ministro dell'exterior spagnolo. Gli ultimi giorni, in tenor media spagnola, presso 100.000 migranti arrivati illegalmente nel territorio spagnolo. Presso 60 migranti e migranti sono morti per l'improva di nuotare tras la mar per arrivare a Ceuta. E la FIFA dà si il plan da vendere in a parte da ses derechts commerciali ad investors privats. Scola Federazione Internazionale da Balapea comunicà, sai a venir clear che quest plan aia procura per separazions. Ordavant e la maioritat de las associazions comembra s'exprimi contra il plan della FIFA. Ella voleva, per esempio, durante il campionaris mondiali vendere una parte da ses derechts commerciali e guadagnar con quai almeno in 1 miliardo euro.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai ozzel sta schic, il suenter mezzdì pudesse localmein dar plievgia u urizis. Las temperatures en in zig pi basses gier, a quera dati fino a 28 grads, en la sudselva fino a 27 grads, ad en l'engiadina auta fino a 24 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Happy birthday, cara Svizzera, ci vedi in bella, primis a vostra, mi sono una dina scena, una piacere, ci vuoi, e siete con noi, a buon'ora.
0: RTR, the
3: nus, per vus.
2: I pel di de festa, oz be musica svizzera qua pro RTR, co ti sto esser, il es Nina Dubois.

0: La sonda bonura del Sprims a Wurst. Ci fisci un buon cominciamento della fin di fine alle 7 di Gisa.
1: Al Puls dell'Italia.
0: Hi, ich weibe das Jurevis und du die in Tanz und nos Kollegs rivats a Roma. De wende lünde di suna und se fin ja inviadi tras l'Italia. I fin ozun esiz in pa in cerce delle historias an fat lur program per dir uschea. Ma oz, pels prims a uost, fai na quai in pa otter. Oz daia in program de surprise per nos trais redaktors. I Claire, cia quai allora dat de discutar ir saira antil spuntino, tad lenia?
2: I cia ci m'aspetta, null idea. Ja, hai, al programma spara tota dia, de d'esser pron con camera e chitarra, ningiun idea.
0: Hai. Stefan, tant torna, esser pront con camera e chitarra, qual è l'ora da dire, ma in mince casa fin già in ade una buona idea di esser pront. Sun bibonder e strais, ma ne più lunch, faremo un cic musica e l'ora sono colliada in diretta con Roma. Per tradir l'incumbenza de dots.

0: Blera musica svizzera pels prüms a uost ots la Stefanie Heinzmann e con ella les seti desdot.
1: Al puls dell'Italia.
0: E con quai buondì e allegra a Roma, Fabia Caduff.
2: Buongiorno, da venne da Roma. Ciao, insembel.
0: Hai, non vai fin già di avanti. Usli da questa sura squinteva duo, a no, da qua ci spetta. Oggi qua in pa otter, Fabia. Oggi vai in nomi, insembel, vos program, in a surprise, per i primi aust, per dire, usci pronto col Baldrian, Fabia?
2: Ma io sono già un prime wonder, stas dir... du meine er nus drei sehr mo diskutat che podessi esser ide er greif de chatraura che ci podes esser nus meine che ci steine star brand con la gitarra e con tutto il material
0: quelle se lo rimodo dirs co c'è tutto strai su nella gitarra basta e che non fa più lunga Fabia e che e dini ad ci ci spetta ha aiutar bain le orelles non va in pensa in ad scoprim non va in pensa c'er vo trais deset far oz al mein in sich feste per prim so wurst i quai
2: a quel tu na già na bain
0: stadi del Vatican più precis vuoi presentare tozza di quella garda papala. Hai, ci fai vedere tu scena in vista.
2: Oh, wow.
0: Fitch rara da voler scolisse si anche il micedì del sgardist. Con tu no, qua Fabia?
2: Qua tu no, fitch bain. Qua es, crai che ciò se c'è una minci un po' far.
0: Qua io scena?
2: E qua es che ciò se ci vien scoprima di mind ci spenza vi da Roma. E... io posso mettere avanti per un di noi, che è una nota un po' più speciale, perché c'è stato Stefan, aveva una volta quell'idea di dirti la garda papale, ma non ha allora fatto quell'aia. Cioè, per lui in quel giro era un ufficio interessante, ma era per me e Marco.
0: E la Tidlo?
2: Sono un ufficio interessante.
0: Marco e Stefan la Tidlo neanche a me?
2: Els la Tidlo neanche a me. Io vengo in terra d'Els e... lui registrasse e la reazione se c'è può essere da dire la in radio
0: precisiva naturalmente mi ho appunto fece importanti col cito su l'ora Fabia appunto ci ho optato per tir per questa avventura vera esclusiva ed è sempre in davvero su l'ora punt le 9:30 questo per te è proprio importante notare punt le 9:30 cioè essere pronti per l'entrata principale del Vatican per la porta Sant'Anna questo nota Fabia?
2: Hi, Porta Sant'Anna, das 9:30.
0: Das 9:30, punktuale essere là, non alla stessa propria essere svizzera. E forse per far qua in passo il programma, da oggi, vuoi spettare busses, guides, visite, sei in scontri, appunto con gardist, potete andare da in cook, il c'è da fuori, quasi direi, da ci fa piacere, Stefan, non? Hai, e ci c'è, vuoi potete andare a vedere l'armeria con le salabardes, ir qua, pronto per voi, in guide, è molto importante ir a vedere c'è le batterie, non sono c'è non essere naturalmente vero e tu dir più blesco possibile da vos di pro la Garda Svizzera per cui appunto ce ne so vain in organizzazione fic discrete non in esserive sovent anche là le sportes veramente vera bler sarà buono c'è Fabio niente per momento
2: hai also na questo è una super io sono proprio il plein buon da vos a parire a vaira qua e malegr cosa ti dici questo che c'è fitch speziale ir per sich in Svezia proprio da volle scolisse so e du vai nostra da fatta il privilegio di dir da fatta in cucina also
0: precis
2: e rapportar per vos c'ha da quei questo e punta fitch bel
0: i cocevo rapportai in che forma quai am sta complet liber a vo trais so fai quai trais o su lets a podai proprio fa cocevo live simplement c'eramo qui qua forza per notar ir per nostra auditur si nostra auditur prossim termin fix qua al radio ozza lunedì in quart per dare in quart update direttamente or dalla caserna, ok?
2: Lunedì in quart, è ser notà, super.
0: Buon giorno, qua è del bel.
2: Da wonder se ce n'è da quintare lunedì in quart.
0: Hai, ma qua è un segnale del bel, non è mai una sorpresa.
2: Ui.
0: Hai, preciso, questa è forse quella per il Baldrian, in a challenge, non? Non vesse una buona pitch in a challenge, in a vasenza. E da in a sorta lezia, l'esse dire. Io so studiare, io stare le orecchie. La Garda Svizzera fa questa sera, dove la messa alle 6, feste per il primo agosto. In Rom era vera privata e era là poteva essere votato della partita, il quale si gira fig bel, ma appunto, ossa, vos

0: Alessia, vos dovesset crear durant il dì i fin pro quella festa una poesia o una canzun? Cosa volevet? I lava già l'expert, non? In text inspira delle impressioni di quel dì o per presentar loro la poesia o la canzun alla festa della Garda questa sera.
1: Ok.
0: Ha? Vuoles, sì.
1: Ho got crazy in a challenge.
0: Precis, i presentar quando ti ramenci erano, non? In der Poesie, in der Zensur, Scotia Volaivet, in Romanz, Naturalmeins. Forse con uno c'è il Peter Italian, potrei fare Scotia Volaivet. Bene?
1: Hai, bene, bene, guarda, non c'è da blai nani in der Zensur o in der Poesie.
0: Ma tu, poti passare
1: a sentare Stolura Marcus, guarda.
0: Ma voi potete qua, voi siete in Kreis. Voi potete er là in pa fa Scotia Volaivet, ci facendo un bel bonder, voi potete appunto scodit, fa Scotia Volaivet. Ha?
1: Ma super, grazie, Ficcia, se se vai una cecci des, questa è una nota super, se ci potrei dire il lavoro, e io credo ci vengo in bel di per tutti i tre, da poter vzair.
0: Qua è mica, casca.
1: Quando vuole le culisse.
0: Hai Claire Blair, non so più di dire, ma se vuole a Claire Pitus dire, je vais far via di verso il Vaticano, non, vuoi stare essere là, appunto in buon giusura, spunctuali, e mi allegri, mica, casca, sono fotografie, ci sa, forse rincini in uniforme, con una alabarda in man. Domanda se non spiegami che cosa Fabio, oh?
1: Ma io crei, forse se non ti adesso là alle 9:30 allora guardai, non ci hai capito.
0: Precis, io no, be bonder, ci vi sei buon divertimento, mi c'è casa, non fate flotte.
1: Grazie,
0: Fitch. Fin d'un quarto, più tardi. Le fotografie si rivenere. Online rtr.ch. Fa flotte.
1: Ma dai, non tutti.
0: Buon divertimento.
1: Grazie, Fitch.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie, Fitch. Ciao, insieme. Ciao, ciao.
2: RTL prende cun bus in Italia.
0: Hi, potesse venire in una vera avventura per i nostri tre redattori, le nostre redattori. E voi potete naturalmente essere della partita, ne ha detto oggi durante il giorno, in Vaticano. Dunque, da c'è qua al radio, lunedì in quarta, allora, al primo update live, ma ero uscito in una pruna fotografia della nostra stata italiana. Ma era contribuzioni in video, audio e text, tutto pronto, con un clic su rtr.ch.

0: Las 7:30 a la sonda dels prüms a Uosti, Maria Fieli pronta cu las novitats.
1: En la Sursel va a ir su entremezdi in stempra procura per vents ferms e pumers cu picciats. Scola Polizia Cantunala ha confermato in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis stata serrata per passi in ura. In questo tempo, la polizia e l'uffizio per costruzione bassa allontanano i spumers. Nel contorno della città italiana Napoli, a Irsaira, strembli la terra. Tenor l'Istituto responsabile, aia il terratremble gi in fermezza da 4,7. Scuola il servizio civile italiano a comunicare, sa in 21 persone venire blessate, due delle greve main. In 5 casi sa in venire toneggiate. La crisi della migrazione in l'exclava spagnola in l'Africa del Nord, Ceuta, sa a tanto domaniata. Quai a comunicare la regenza spagnola. Quasi tutte le 50.000 persone che erano entrate illegalmente nel territorio spagnolo sono poi tornate nel Marocco, come scrive il ministro dell'Exterior spagnolo.
0: La meteo. Hey, l'ora per la festa nazionale. Oggi, fin di mattina, resta per grande parte del sud in Grigion. Per verso davamo di poi qua il anir bleci ir dar temporal. Si oggi è un po' più freschinsco, era quella da oggi maximal 28 gradi, in sottoselva fin 27, e la sottoselva fin 26 gradi. I dininge di notte basta oggi per 24 gradi.

0: Marcus Petend insieme con Marcello live da Bologna con la versione italiana da Miolma da Matteo. Hai del resto, se vuoi domandare tu se forza c'è che Matteo pensa allora da questa versione italiana. Hai tutto contento e i superbi ne per fin già do di ne hai visto su Instagram il scrive là appunto tutto contento i superbi da quella versione appare il plagiare. Hai de più delle sfide c'è Marcus Petendi a gnu per realizzare la canzone. Tutto il processo in forma di video ammucciatevi con un clic su rtr.ch. Hai, e il profilo di RTR ha deciso di fare viadi per il sud. Oggi è sonda, oggi è il di del profilo qua pro RTR. Hanno fatto visite a romanci, i romanci ci vivono in Italia. E un di essi è Luis Bischoff, un della Vin, ossa da casa a Venezia. Ma come è qua di stare in una città plena di turisti e turiste?
1: I turisti non hanno una grande rolla nel mincedì. Con cui tu hai fermo la possibilità di fare un programma. E Claire cerca le vie, i luoghi, i orari. In giro tu non hai quel combatto, quell'incontro, forse è stress. Ma è l'incontro con il turista, il mincedino non è qua, appunto non è presente.
0: Dopo di Luis Bischoff si è vita il mincedì a Venezia, sco architect, ma il sco bap di Duso Fanz, tu divet ottanti il profil, sco d'una di volle novità delle nuove qua al radio, allora fingia osa online su rtr.ch.
2: Al Puls dell'Italia.

0: Il concert s'ingiavisch. Mincha dumengia, tranter las indesch e las dodesch. Vus podais far il nos program de musica e salidar.
1: Charles, Charles, salut.
2: A vus tuts de mia famiglia.
1: Ein di nos concert sen giavisch.
0: Trametai una carta postala u scrivai il vos giavisch con il formular sin rtl.ch. Il concert s'ingiavisch der RTL.
3: Presentata a fleurop.ch. Vos salits florals en la Tascina.

è possibile cioè let, ma da vai vet sgira er la più grande differenza de temperatura è tenor SRF meteo stat er da vamos di qua a coira de 35,1 grad sün de 9,3 grad si qua be infra 3 ures. A fa bain sto dir ha is co allora is ozpels prims a wurst giuste de vo les novitats de les ots. Il les ot is in 4 minuti. Billy Bundy.

0: passa ora. In questo tempo, an la polizia e l'uffici per costruzione bassa allontanà il pumers per part era con la gita helicopters. Era a Rujain ed a Brail sain singulas plantas cupiciadas che sa estui allontanar. Persunas na sain bec venidas blessadas. Per via delas malauras an erpliras vishnankas en la surselvagi interruptions della forza elettrica. Scola Repower a comunicà sain ier il tarzo entermezdì las vishnankas da Vella e Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sevgiain e Castrisch a da interruptions da 3/4 dura. A Trun en 200 clients stats per bun 2 ure senza forza elettrica. E nos già in all'exterior, in il contorno della città italiana Napoli, a Irsaira strembli la terra. Tenor l'Institut responsabile aia il terratremblgi in a fermezza da 4,7. Scol Servetsch Civil Italian a comunicà, sein venci in persunnes venides blessades, 2 der delas greva main. Er in cines chases sein venides tonegiades, plin avant sein las coliaziuns da tren a Napoli temporar main stares interruttes. L'epicenter è sta in Chams Flegreix, in areal con gronda attività vulcanica da tiersta la città. Già da pi in temp dati là ad ina puspeter a trembels. En la Francia è sa derasà in incendi da Wout, trantr Marseille e Cannes. Var 2.500 persone sain venides evacuades, passa 700 pompiers sain en acziun. En la regione intorno alla città gronda Bordeaux per Swenter davanti alla situazione mince di meira. Presto 200.000 persone che in venire evacuate hanno potuto tornare a casa. Var 24.000 persone hanno anche speciato in questo spazio. L'incendio grondo non è anche peggio del tutto sotto controllo, ma la situazione è stabile, a nom delle autorità francesi. Er l'incendio grondo tiersa la capitale spagnola Madrid sai entant per gronda part sud controlla. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord, Ceuta, sai tant scadumagnada, quai a comunicà la regenza spagnola. Quasi tutte le persone che erano entrate a Ceuta sain puspe tornadas en el Maroc, scrive il ministro del exterior spagnol. Ils últims dies in tenor media spagnoles presto un canta mille migrants arrivats illegal main sind il territori spagnol. Presto 60 migrantes e migrants sein mortes der l'emprova da nudar tras la mar per arrivar a Ceuta. E la FIFA dat si il plan da vender in a parte ses drets commerciales ad investurs privats. Scola Federazione Internazionale da Balapea comunicà, sai venir clair che questo plan aia procurà per separazions. Ordavant e la maggiorità delle associazioni comembre si esprimì contro il plan della FIFA. Ella voleva per esempio durante il campionaris mondiali vendere in apparta se stretch commerciali e guadagnare con quai almeno in 1 miliardo euro.
1: La meteo.
0: L'avant mezzì duai ozre star scic, il suo entro mezzì pudessi local main dar plievgia u urizis. Las temperatures in zic pi basse schier, a quera dati fino a 28 grads, in la sudselva fino a 27 grads, ad in l'engiadina auta fino a 24 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: E quanto fit è il vuo per la festa di questa sera? Il momento di per trenare vaivet a mo per ci tu non riusci a bainsco per il cuore viril da buste. E quanto pronto c'è nostro pompier son, ci dovresti essere oggi. O se ci dici che sei tu di una scopra, o se mi sono di una scena in bel primo agosto e buon
1: RTR, dalla da mão. Alla Saira.

RTR. Con musica svizzera.

0: Las liricas analas per la sonda bunura e dis vanc passa las otti. Vanc du digi stavant in grondas parts del grigiun valiens comanda far fö e dis simplemente mas süt. Ma istes livna sa vair de romances e romances che son ura lur plans per questa saira pels primse wurst. Covim fat feste quist'on? Scha, insomma.
1: Ja, la fiesta prima d'ostra, ma per me è una grande montata. Ja, abbiamo mai festival grande, che poi è una possibilità di venire insieme con la famiglia, per poi abbiamo piace e abbiamo.
2: Qui è naturalmente la fiesta della Svizzera. Per me è semplicemente, io potrei mai vedere la storia della Svizzera. I patrioti sono proprio ad una. Aber ich habe gut los, ich habe die Wandersmeier schien, wo sie forse länger sie einmal da gehen, aus wenn wie wir gehen und quelle Tiere Montagnarde, gehen sie bialle.
3: Mein Dich ist auch lieber, ist es vor einer bellen Feste, ist es da bel Pacific, hat eine fitsch flott.
4: Forse schon ein Anniversari, ma Anniversaris, hey, sum per me, non es usche qualcosa ci des. Enorm speziell.
3: Oh, in sein Fitch grand, ich hatte Fitch bell, weil ich ja tut, wenn in Zembel. Ich hatte schon ein Schakult, dort läuft die Nensche, viva quel di, und ich hatte schon ein Schakult important für uns, Schweizer.
5: Ma è un dì importante, mi pare che sia importante che si festeggiasse in paese, ci si abita, ci si augugente, e pensa forse un po' in avanti, un po' in avanti, ci si capito. C'è essenz che non c'è essenz e forse un po' ci porta l'avvenire, credo che in un momento ci si può senza altro un po' stupgir su di chi co.
6: E in questa salda a stupgir è perché ci voglio dire che la Svizzera, also che è una scelta, va a blei roms, e vi va da coltivare, da dare a dacci, ad aver celebrato, so che quello è un premio da vostro, di creare proprio stupgir e campagna, di avere campagna ci va a noi in Svizzera. E va sempre il positivo, a becci i negativi, i dettagli si funzionano un becci. Ed è un comparello con tutto quello che ci marcia se non ti rimonti.
2: Also, io sono eben cresciuta a Sisi Lax. Lei è un Dinner Festival, mega facile, in primo Dost con Tende, con Cultil, in Toni Lax, a lui il Fiuk. E qui vai a mantenere.
4: Ma per me, per dire la verità, il primo agosto mi sono cominciato a terrare. Per dire la verità, non sei veramente faccio preciso. Può esserci che venga mai un fede il primo agosto. Forse no, ma guardi allora tutto spontaneo.
3: E vengo con la famiglia, sono una ciamanna e qui fanno proprio Minchan a grillare il Pacifico.
5: Proprio c'è un'idea. Sto stupendo, c'è vedere con la famiglia ce fanno.
0: Appunto, con grillare e far fuoco, e se questa sera da fare attenzione, ed è massa sud, il privil di incendi sfidge grond, per cui avanzco planizzare, far svelt il clic sulle pagine ufficiali. E per tutto questo, ci sono in cerca delle alternative.

0: da daint forza. Il quist'on daia in emission speciale da tutte le unità della SRG SSR pels Prims Award. Quist'on col motto Made in Switzerland. Ossia, a nostra moderatura Corinna Schmidt fat la visita tante rotter a Sedrun Solar, al prim parc alpin solar dell'Europa. Al BAP, per dire ossia da quell'indirizzo, è Marcus Palì, e ci fa per quai grande attenzione internazionale.
1: Quella macchina ha fatto la ronda in tutta Europa, non so bene, da mondo stocca in Spagna che ha interesse di quella macchina. Yeah.
0: Questa sera su SRF 1, l'emissione speciale per il dì della festa nazionale e con le storie romanze. Ci stai raduno sul programma oggi, ci vediamo una bella festa dal primis a Washington.

0: Ina bella sonda dals prüms Wust, o sisa Stadlas Ottimezza i la Maria Fieldis pronta cu las novitats.
1: En la Surselva a ier su entremezdi in stempera procura per vents ferms e pumers cu piciats. Scola Polizia Cantunala ha confermato in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis stata serrata per passi in ura. In questo tempo, hanno la polizia e l'uffizio per costruzione bassa allontanare i spumers. E nel contorno della città italiana Napoli a ier sera stremblì la terra. Tenor l'Istituto responsabile, aia il terratremble in una fermezza da 4,7. Scuola Servizio Civile Italiano ha comunicato che sono 21 persone venire splessate, due stadelle greve main. Erin in casa sono venire toneggiate. La FIFA dà il plan di vendere una parte da ses drecci commerciali ad investitori privati. Scuola Federazione Internazionale da Balapé ha comunicato che è venuto chiaro che questo plan aia procurato per separazioni. Or davant e la maggiorità delle associazioni con membri si esprimì contro il plan della FIFA.
0: La meteo. Allora, l'ora per la festa nazionale oggi fin mezzì resta per grande parte del sud in regione, pur verso il mese di poi qua e là in Irblic, in dar temporale. Ed è un po' più freschino, oggi sco er a cuore dai fin 28 gradi in Sotselva, fin 27 in Surselva, oggi 26 gradi maximal, manch in inge di notte, fin 24 gradi.
2: RTL, unic e simpatic.
0: Buongiorno.

0: Ciulex con sia single attuale vuole sei problem dai del rest in una versione live del opener Lunezia c'è da versione Play RTR.
1: C'è Tidal la scena.

0: In bundi gevüja als prüms a wurst qua pro RTR. Nien pro lo sport, al Grischun Vital Albina era just un dubbel motiv de far feste. Al mountainbiker rund de Tersnaus a per una ja de festivas es vanchautavel anniversari. Happy birthday ir de no, ma al pi bel regal as al giusta faz vessi, qua col titel de champion d'Europa, cu l'equipa svizzera il stafette mix del campionati d'Europa de mountain bike sul Monte Ceneri il Tessin al sextet de Svizzer ha guadagnato sovran la medaglia d'or quai avant l'Italia e al Danimarc.
1: Gioia naturalmente in Valencia Schengetsch sin atleti senza giesce che ha guadagnato i campionati europei e la disciplina del team relay questo che fa c'è modo due sgadon i campionati mondiali ed europei e quella che va a essere parte di quel team e deve essere scoppi da voi che forse il più semplice in sai giesce perché ellos hanno già fatto una minuta bien sin chels che avevel semplicemente fa mie ronde senza quei defekti ni cordani shock se c'è de belezze de se ve gudegna che quel titel con il team svizzero insieme e osserlegl naturalmente facile corsa la domenica.
0: Quindi Vital Albin, ieri parte dell'equipa svizzera in quella corsa di stafetta ha fatto molto un'altra grigione a Nina Hutter de Trimis, gratulazione naturalmente era della. Alla di domani domenica aspetta l'ora la corsa royale, la corsa de cross country a questi campionati europei de mountain bike al Tessin in Notnian Clare al Spolz. In 9 minutes is a listener.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per il dì della festa nazionale en oz planisats plets de cusseieres e cusseiers federals en l'entira Svizzera. Ad in l'Italia ai da intera trembel de tiersa la città gronda Napoli. Ieles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il dì della festa nazionale veng oz per gronda parte da Virliu senza fius artificials. Per via della scicciera e del privil d'incendi sta uaut, han praticamente tutti i cantuns comandà i fius artificials. In cinc cantuns lubeschen excepzions per occurrenzas ufficiales, uscisco per esempio il cantun Berna, nua che duai dar dus fius artificials in il lai da tun. Sper quai tengan els comembers e las comembras del Cussell federal ozzen tutti di splits in l'antira Svizzera. En el Grischun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Moretzen ed a Müstair. En la città da Basilea han las festivitats per il prim da Wust Giagiliu ir Saira. Pliras 10.000 persunas han fatg part a las festivitats al Rhein. Quai, malgrat il fio artificial tradizional e venistricià. Per via della scicciera, valen in omadus centuns Basilea, tapi in emna in scumond absolut da far fiu. Usce io ha il programma de festa di liusco usità con musica e stanz per lung de las duas rivas del Rhein. Tenor la polizia naia dana jeans gronz in caps durant la festa. E nus gian all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a Iersaira strembli la terra. Tenor l'Institut responsabile aia il terratrembel gi in fermezza da 4,7. Sco il servec civil italian a comunicà sain venc in persunas venires blessades, duas de delas greva main. Er in cinas chases sain venires tonegiades, plin avant sain las coliaziuns da tren a Napoli temporar main stares interruttes. L'epicenter è sta in els Chams Flegreix, in areal con gronda attività vulcanica da tiersa la città. E la FIFA dà si il plan da vendere in appart da ses drets commerciali ad investors privats. Sco la Federazione Internazionale da Balapé a comunicà, sa è venni clear che quest plan aia procurà per separazions. Ordavant è la maggiorità delle associazioni con membri si esprimì contro il plan della FIFA. Ella voleva per esempio durante i campionari mondiali vendere in appart da ses drets commerciali e guadagnar con quai almain in 1 miliarda euro.
2: La meteo.
1: L'avant metti duai ozre sta scic, il suenter metti pudessi localmain dar plievgia u urizis. Las temperatures en incic pi basse schier, a quera dati fina venc 8 grads, en la sudselva fina venc 7 grads, ad en l'engiadina auta fina venc 4 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Estate italiana, scia in un quesce stat der RTR, vuol dire, non si per i prossimi profili e l'Italia, rispettivamente portante l'Italia e il Grigion Trevusa Casa. Pi abbia sole, forse te gamore, a speranza e in anni abbia l'altra storia di tutti quelli romanzi che io visite, osa le prossime giamne, se non si può dire in Flavio che l'ur nev da casa. Ad oggi, fece fermativa, e non si in conoscenza, illustres, romantics, forse e magari controvers, mercaos dall'Italia. E son oz a Venezia, tier Luis Bischoff. Io dici naga, buondini, buongiorno Luis.
4: Ciao, ciao, flaccia ti qui.
3: Hai, quel super che quel funzionesce, nel timing ves bussiu essere più perfect.
4: Ok, super.
3: Io dici il timing per qualche Vus retornais gest de la Svizzera, a lui veniau schon a spluntel vid la porta. Quais un pau vossa realitat? Also vus vivis cau a Venezia, de picciunons? con la vostra famiglia, aber auch una vostra senza famiglia, a circolare via a Danau. Che mai ne vuoi dire poi in Svizzera?
4: Ma in Svizzera mai ne dire che al Blerver mai c'è lavoro. La lavoro, ma c'è il contatto con amici, con amici e la famiglia. Ma c'è il motivo principale per mai c'è lavoro.
3: Lavori bien cavazzin, noi svegliamo quella intervista che ho a Venezia in via studio. Voi siete da professione architetto interno, a Scotal, appunto, l'Uvraisus è dentro quelle due destinazioni. Se vuoi forse gerade di, c'hai a menà voi in Svizzera, quasi un punto fisso che ho l'agenda, c'è una più differenza.
4: Preciso, è un stato giusto usato a Basilea. Per l'Art Basel, also per la mostra d'arte a Basilea. E il lavoro da spiegare in Perons, con noi insieme, also fece diverse robe, wieder fare installazioni per la Dorwart, vuol dire una via tante le halle d'exponer, fece però da Daimwart, vuol dire fece un restaurant per l'Art Basel. Ha fatto avanti per uns al shop per l'Art Basel in Lüde Magazine, ci dite in misura magazines. E uscì una collaborazione per uns, preciso. C'è venuto in giugno in Giugno, Basilea.
3: Quindi, vale auch, sin lavoro sco indipendente architect d'interior, sin sa, a scegliere contacts. A de Lidioms, sotto quella lavoro ci inciò a seguire, ma rendo un tec privat, also a Luisa e Bab da Duse Fons, a Dotson de Maun, a Junom, I Kun Els El Nido. Vos vez Duse Fons?
4: Precis, no, in Duse Fons, un grand Camille, es quattro mezz, e va la scuola materna qua a Venezia, e la piccina Alberta es un e mezzo, also ven Duse Also beim Bob in der Wurst, hier la va qua al nido precis.
3: Ako ai quai sco bab sin sai usa kau en quella rolla da pendula dentro Svizzera a Venezia, lo han zang duze fonze chipins, eins kau wins kau magari è e la streches.
4: Ma claire, das schon in una periode intensiva con duze fans, col di mince di con essere lavorare con l'agent bureau, con viaggiare via non, con aver ci sa a fondo lavoro, non massa bler lavoro, aver ci la relazione funziona, c'è e grazie qua van tras blers genitors con ufans juvens precisi des in certa in certa sbalanze arta al mincedì, preciso.
3: Luis, io vai con me e mia valigia tra le domande che ho più o meno cento a tutti. Quelle che vi siete, la prima domanda naturalmente qualche interesse è al PIFIC, cosa è quella di quella secentata in quel luogo è l'Italia? Seconda domanda è cosa è proprio di vivere a Venezia, forse lo culto non si dovesse forse odel studio, a chi si vede già da qua qualche casa un po' vostra Venezia. Alla terza parte si sente, in la terza parte con tre domande, prende finito l'intera visita. Per cui in Cevinzi ne ha forse proprio vende lanciata. Luis Bischoff, oriente della Vin, orz 43 anni. Cosa è venuto dalla Vin, l'Engedina Bassa, e il mercato della Laguna per le Stati Els?
4: Ma, also, per ci che sono qui, e sono qui veramente per vita, per vita pertinaria, also per vita l'amore, veramente.
3: Amore?
4: Preciso, fitch cliché, also, e mia pertinaria Laura ha fatto qui, avanti, non so, forse 10 anni. Un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia e ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider e uscita e la scuola sta appicciata in questa città e ha studiato a Barcellona design e appunto ha fatto qua l'Erasmus ed era sta appicciata e loro va in una nuova impresa conoscere in Svizzera, Kraja, in Svizzera e Io ho cominciato un po', allora avevo un certo tempo, avevo un po' viaggi tanto a Basilea, stavo a Basilea in quel tempo, tanto a Basel e in Venezia. E quasi io sono avanti fino a Laura Signor Speranza e tu tenevi a decidere se vieni tu o vieni e avevo scuola voglia di avere forse un mio mente da Basilea, di fino a un certo tempo là. E der haia werta i rent guck in una nova avventura o sea
3: schei nächsten historias schei nächsten destinations kins weva forse scobu pnyangsil radar provenienne vos al buap de la vin io suppon l'architect d'intern erebu quella profession che si aveva forse schon buob schon in testa.
4: Ja, per nua. Also ena e gratis quasi riesce in pass per pass. Also ena io fatto davo la scuola. Na fatto il gersonati da falegnam a Samaden. Quattro ans. I lur ci ne hai fatto l'ora, questo è già l'inno. Allora sono io forse viaggiare un po' e devo, allora ter classico veramente, e devo cominciare a fare la matura o la cuore. Ero di un caso veramente, di un'amica mai, ci sono già insieme a viaggiare, ci leva a fare questa matura e non sapevo veramente come tornarci ci si fa. Io sono arrivato a Cuera a fare la matura di Manster. E quindi ho lavorato un tempo e ho cominciato a studiare a Basilea, architettura interna e scenografia. Io sono arrivato un po', ho cominciato a lavorare un tempo a Basel, in un bureau di design. In Gioci Air ho cominciato la collaborazione con l'Art Basel, con questo bureau. E tutti gli anni il desiderio di lavorare per sé. Questi anni loro tutti gli anni di più la voglia, il bisogno di lavorare su un agente corso, su un agente progetto. E si fa passo per passo tra la vita.
3: Che vuol dire da Luis, cioè lui, che vuol dire la voglia, la veglia, il giovice di lavorare su se stesso? Vuol dire che è ter indipendente, che vuol fare sia roba che lui vuol, forse vuol dire prompt per fare compromesso. E qui è X in dei motivi che lui manau, perché se mette a essere indipendente, vuol la via la più semplice.
4: È assoluto, credo che questo è un. Un dei punti ci forza forza il manana qui da voler lavorare vide quella roba c'è un desiderio c'è l'impressione questo è così interessante per me e forza è lasciare loro in avò roba in già ci dare più sura e più per me per anche l'iniziativa forza è più lungrosa io scesi vai un po' a cercare. Io ci smaina con l'olio verde, ir tras la vita, in all'impressione uscia clare di essere intensivo, ir cerciant lavoro, ero con famiglia, e questo qua c'è un po' di tempo, il lavoro è più pacco, se vedi il progetto attuale, e sai notare qua c'è di essere bello, con l'ufanzi, con la relazione. Erano altri temi che sono fatti dominanti nel mio cittadino. Questo crea in quella cerchia ci va in avanti, crea quella speranza che la mai non raffida.
3: Questo è quel essere selettivo, essere verdaivel, essere autentico in virsa sets, o se vai su stessa la situazione, questa è una fascina su let, o forse un po' più conseguente. Ose dai aber ose kau natural mein aung dus afons in a dona konfig wenn lu ose e al aspekt existenzial finanzial wie dir kin se ka fors magari halt pi prompt de fa kompromiss
4: ma war ein klar quest le aspekt finanzial is un grand thema pro no quest a dünner neuschen klar quest intensiv i des appunto un grand thema i di stessen all'impression oder ensemble con mia partinaria improvaino da vivere in mod simple de ne dovrar usce bler e quasi un pa nos la clav ce no va in città o l'impression c'è questa la clav da dovrar pac da partir also se noi ai nos per example in vacanza so der in gir improvaina da partir roba da dir poncina chase per la paia pones ni pronom da in nos san gün auto es improva da heite dovrasco pi paca roba i da ne da dir un pa contro quis consum da esser da per tot da volair tot da i qua na l'impression ossa qui a Venezia es ven qua incontra no da viver qua per quaccia meno sa forza quais qua in Svizzera fis qua er possibile ma quaeso sempre in la clav de no da dovrar pac e da ergudegnar pac i cler quais grazie a Cotogno Schibler in confront con ma quaeso era alcino mi interessa era un Schibler per dire la verità.
3: Also con te cla a vos vai un tir temps giu vos genitors el ciao. Kein je omjdus je e artists. Io vai am mai sono mai stata a Lavin. Abbiamo avuto quel film che RTR Radio fatto con Els, Florin Bischoff e Madeleine Lis. Il fatto che abbiamo sette genitori che hanno quella via, che vanno quella via, e suppone che quella via è forse ingraviata. Io sai, che è questo per voi? An Els più probabile che abbiamo vissuto con quella via.
4: Claire, grazie a questa c'è questa... Tschüf antil Ufanz, tschüf quai kunsai, absolut.
3: Kommt vielleicht an El Sustenuni, es ist wo sie independent, aber was sie dort im Prim, was sie fand, Falenjam, also tot Klassik. Und quai ist auch wie probabel im Prozess, kann sie forse schon juven, dort naja, fällt uns ein sicher konkret, und quai was bustau, influenzau, da dix in der Ware.
4: Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist forse schon eine Reaktion auf die Vita, also es ist ein Crescissu. Weil es Crescissu... Also, ich glaube, es ist eine viel neue Schule. Und noch eine Schule, die ist in der Wand. Überhaupt ein Typ Jahr, wenn es ein Typ Jahr ist. Überhaupt, ich glaube, es ist nicht... Der Kontakt war in Gersonati, per fare altro scena. Der era una cefalegnam, der osa mis manster da sömmi, o scena. I distes, also per nirna vo, ecco, c'è qua, der forse schon in, da dir osa una via classica, der schon in una reaktion, sün, cresce sün, in gedin, scofil, da d'un artist, da d'un keramista, ci fan, da giardinier so sea e c'è qua der schon in reaktion sind quai.

0: Allora vai su sco architect intern scenograf forse lui ha anche il know-how da design. Also in sezzi in una ideale combinazione.
1: Hai visto also in der Scheplanisano der ja tot ma idees kreis schon quist präzis quist dus monsti vengen in zembel i tos dus is es chatas cercel aurora sco elements or da minche man ster ci also qua forza blair so schea also sco man ster da fregnam sco tal non mi interessa se ferm ma i desi stes componentes ci sono super interessantes i mo dünne fetch certes lavurs u schiecha e a mai plage da far tot in sembel also sco dit sco stüb jar sco ma da vaer far also quasi sche ne componente c'è fetch ficient ver manch i c'è pigliore e sono lo sco sche un rosinenpicker c'è vendur i pigliore quas quelle rosine si implagano già c'è tu fai scuola a c'è facciente
0: Also qua tu ne scosci usessas am flau al mix ideal
1: se qua tu non sei massa romantic forza o sei romantic non è se tot ma
0: e vieni insieme il bia bun also bia che constat forse per scogni forse anche c'è un portrait concreto vede c'è lavur essas actual
1: Also aktuell lavure es sind wieder die differenten Studien. Es sind wie Jura Mosch wieder eine Studie per fare in der Bibliothek. Ein drin Tabla. Lure sind a Venezia, qui sind wieder Stibjar per una piccina firma da ci fan Es fan blers Films i roba da audio per divers museums a Venezia i fetch sco per es una maisa che sco un mischpult precis ca sono so da spentempel an trivia lur qua davant so una fetch una studie per una chase di nierta cuera per far si sco un piccin pavillon an di niert lur ci fetchamo Alla Wien sono uno dei spemperanz wieder e Fabrizio Quintilier de mes genitors in una casa de lavur in gioccia i des gioccia sco stib jar in avant a lier de mes genitors coccia qua e podes avere un avenir i la fece veramente precis qua i c'ha des l'idea sco also far la planizzazione ma far e fece sco zwessa I quasi era un lungo processo, c'è una comincia avanti a dire Venezia, a fare il fondamento col bacher, fin ossa questa stava, esco da testa allora, uscendo avanti ci si può dare io qua e preciso ci dice allora esco pronto, bot.
0: E ora con l'udito del progetto sono tutti anche relativamente biars, il grigion, Ramos, Lavin, Quera, a tutti co Venezia, l'Italia, a forse influenzare, o se è forse quella moda maniera che vuoi già da i traslaveta, quei udinze forse è anche con i o e le gassine del canale da Venezia, denton avanca i a fa quella reportage, da klein forse in tec musica, sai bu, c'è musica. Hai il momento grado attuale, Luis?
1: Ma per il momento è tanto, veramente fiche musica diversa. Per il momento è tanto la Kay Tempest, è un attore dall'Inghilterra. C'è tanto veramente con lavorare, con essere qui.
2: Your own brigade and self-esteem. Say it like you really mean to mean it. Build your life around a secret. Build your secrets into waiting games. Any day they'll string you up, they'll hose you down, they'll nose around in all your things. You swim, you hope to drown. Devastate and implicate, vindicated by your tribe. You come alive online, you die a couple times, it's fine. Plug in the other drive, sign above the knotted line. I'm fine, you're fine, we're fine, we'll catch up some other time.

0: Oggi un permesso che noi mondiamo le gassine, le streie del canale da Venezia, che è il profilo di viaggi all'Italia. Siamo visita tra Luis Bischoff a Venezia. Vai più o meno a carte blanche a Luis, che sa manà mai in su Venezia. A Luis, se c'entai, è tutto in suo auto. Lei non ha la clacca in te. Autos, questo è un negozio non tipico per Venezia. L'audience di vostri anche in te che se vuoi la dritta espressione salips di grillen, cosa è vuoi per te?
1: Le cicadas.
2: Ah, noi siamo in Lido. A Lido è un'isola posizionata un po' davanti Venezia. Ed è in lì, in Gioccia, in Svezia, via Venezia, veramente. In Svezia, via qui, via Sant'Andrea, via Certosa, via Sant'Elena. Ed è in lì, in Gioccia, ci sono un po' in Aierin. Qui è... In città è veramente una grande parte della giotta da Venezia viene a stare nel Lido. I muoio scocciati, ma per sono giotti un po' più benestanti. Mi desidero di non dare veramente qui da voi. Alzo qui da voi è il mare verde e la spiaggia, preciso.
0: Adesso si vuole fuggire un po' dalla calire, a cui è il momento che viene a caos in quell'insula, la peninsula. Che semplicemente in te scuente vacanze sparemi.
2: Hai forza. Per me è ter, non è così tipico, ci sono qui ossa, per se ci sono qua veramente piuttosto d'inverno, da primavera e d'autunno. Per se ce l'hai il Lido, allora vedi, la spiaggia lunga per ir a fare la spasseata, ed in città viene allora fiche. È fiche intensivo, per cui ci disciotti, i blera gli otti, e qua non è veramente qua c'è. Qua c'è certo giusto, ma è una cosa spontanea. Non pensavo che si potesse venire qui a fare una spasseata.
0: Per rompere quel cliché, se aveva la mezza volta, noi due siamo ora in una gondola tra il canale di Venezia. Noi siamo mai a Pai, non siamo mai qui con il vaporetto, quei 20 minuti in venda Venezia. Io ho una buona idea, non siamo mai a Pai. Che è il plan, Luis?
2: Ma preciso, noi non siamo qua un po' davo la via e in qua davanti, loro sono in traghetto ci insomma in avvo a Venezia.
0: Appunto, Venezia è insomma abbiamo il mercato vecchio, la città vecchia, ma in Venezia sono tutte quelle masse insulas o d'intorno. Qua ho lì dove io per me uso il radar, Biars vanno a Murano, per vedere il Weider. Questo è il classico del turista. Adesso, Luis, come hai di vivere in un mercato con 50.000 abitanti, vai lì giù? E ci viene proprio crasso in Nausch, sai da 80.000 turisti al giorno. Cosa è qua?
2: Ah, claro, questo era un grande problema politico. Ci cites massa pacas abitaciuns paiablas ante la città veglia de Venezia. E uscea es alter l'er più lucrativ per gli ot, per proprietari da chiases da far da dare affitto qua ed in ci vien per vacanza, se c'è quasi un problema. Ci non esbe a Venezia, ci deser in altre lös, alzo questo un er in altre città europeane. Da fatti in Engiadina.
0: Ah, in Stognanga ancora in me mi dice, ma co hai se lo gertetiao a vus da sognina abitazione a Venezia?
2: Ma ben quasi un pa con una certa fortuna, forza e con una certa essere con Pasqua c'è una ditta avanti con Elza Verz tra il monte con sperare e dire cerciare e mi appartinare dire qui appunto a stup già qua e dire qua fin già per onza avanti che c'è son rivà vuol dire hai sempre a conoscere gli otti e cominciare a quintare intorno alzo un po' sco e crei a Turice, a Basilea ci fer il marciato da abitazioni di ser gref ci fer belle abitazioni paiabili alzo qua funziona ter simile sco in un'altra leuera.
0: Forse ha un perdito spleiz tra i vostri partenari, la Laura su Asetjevo, non si sa se è il motivo da cui si è a Venezia. Ella da Cesura svenida che ha trasso quei brat da studenti, quel programma da Erasmus, sco studenta da design. C'hai lavoro ella oggi?
2: Ma ella è svita da fabbricare su una piattaforma da comunicazione, una piattaforma da brad tra la Svizzera e Venezia veramente. E questo è in un palazzo trevisano, questa è la proprietà della Federazione Svizzera, ci deve mandare da Lönchnan da Pro Helvetia, questa è retata un po', e ora da questa nuova forma, piattaforma, c'è la svita del fabbricare su.
0: Also, tuna spannend. Unser also, Vigilanz ist auch ein Bastiment, aber es ist auch ein neues Bastiment.
2: Precis, das ist unser Traghetto, das Italien ist ein Ferryboat, la Kollektion dal Lido con Tronchetto.
0: Gut, und nun stehen da Gas, bei qualche...
2: Wir rivein.
0: Gut. Okay, unser Vigilanz ist auch Autos, und nun meinen wir Essen, quella... Fera. Aber Luis, Aua hai già schon l'element central della città della laguna. C'è relazione, vai a vedere insomma con l'Aua e con le montagne?
2: Ma veramente, Claire, l'Aua è già un element central qui, tu dune sull'Aua e tu sei però da lunch da vento, cosa ti dici? E forse qua era il ci tira, ci desse con un elemento diverso. E va a dire, oltre a dire Svessa intorno alla sezione qui, a
0: Sombrino. Tu sei un tozzo lezzica, o sbiasi prendere la barca ma privi con gli auto.
2: Preciso.
0: C'è anche il vaporetto.
2: Ma sono qua ci plagia, o da dire, tu te ne hai in una barcina e vai a strassa al cenalzi des vermaggio al viceversa da qua c'è tu es cresci su o
0: al mariner che mai non va
2: precis isa si imprende l'orer con far con ir senza er savair senza des aver quest autodidactic ci si imprende con far cioè.
0: Ma va la famiglia Luis, Laura, adulski kindles magari con barco o
2: è mai? Sì, no dividain, also no van insieme con nos vagins. Va una barca, ci se va sonor. Sta qua sbel. A tor la barca di rora. Ites dà una certa libertà ed è stato un po' scottor l'auto di rora. Also, oder tu hai la possibilità di dire in pange ci tu vos.
0: Cosa ci vede quel setting che ho, la vostra realtà a Venezia, con appunto acqua, lagune, vaporetti, barcine, Corri agesson vos a fons qui eine l'engiadina?
2: Eine sana, che quei is... Questa è una buona domanda. E creccia... La piccina non dice molto bene, ma il grande, quel iodo, avrebbe già questo contrasto. Questo contrasto di essere tutto in un altro mondo. Un mondo in cui c'è tutto in un'altra, appunto, la freud, la naif. E hai creato il iodo in questo mondo. Non c'è caso di essere il pro non i bazzinier. Ah, ich glaube, es ist bella war questo dus mons in Giacipon. Hai ir un pavienan, ha. Guarda qui si passaina per no. Non c'è niente questo canale, alzo se ven con la barca in gir venior da quella puntora.
0: Qua quella par de Venezia, no?
2: Questo è il castello.
0: C'è uso per esempio tipico del castello.
2: Ma il castello è su che fich comunal. Alzo castello è Es l'ospedale da Vavart qui a Cellavart e des qui wie so schon ein grand Leute star bitte squiet bitte ah ne che vivu sco also ne vivu im senda da Cellavart d'Orso d'Urro in c'è no dire neri c'è al studio es la zona d'università la splash students la isla Cafoscari la isla Juaf la es la piazza le Roma e E la stazione non è so scelta l'unico di vent'anni, also tu la blair più vita, più ufna.
0: Ma per abitare in Prenaiva, la
2: Per abitare è super qui, non è molto efficiente.
0: Voi circolai, appunto, stai nel quartier Castello, il buop va.
2: Era Castello qua a scuola.
0: A scuola, ma la poppa va al nido.
2: Va a Orso d'Urro.
0: È la vicinanza del studio.
2: Preciso.
0: Also quasi
2: also è piglia della con mai al lavoro veramente. Qua ci deserve è veramente efficiente qua da avere un po' di tempo con ella buon'ora. Ci non si sbe piglia e smette c'è a lui. In per sé noi c'è una sana mezz'oretta in giro insieme sul vaporetto buon'ora.
0: A qua funziona in se a base ma se col tram ma che mai sosebbe col vaporetto spera c'è una bellezza culissa sco us grad che nus mein spera svi la piazza preciso. San Marco al palazzo
2: also locale preciso
0: san disin se vide c'è una culissa
2: sì qua ben clash normal i des per mai mi c'è tant meser massa idyllic tot a mai manca mi c'è tant la als lös dritz als lös evenier cerciar ques crai anti mince di als lös in cecite curios lös architectonic curios e rinde cecite bades qui der stip ja forse ne dal ciottero o der merda o ques schon als ci manca un pa venezia ci des tot
0: ma una carta postale
2: idyllic un pa precis
0: Cosa pensi che quel rumor del motore, se vuoi confiare quei disturbi? Io sai, proprio c'è il mo...
2: Ma bene, forse sdoda, questa forse è più interessante, forse...
0: Non si leva in reportage?
2: Torna, hai.
0: Cosa, che osella, con tutti i rumor che saudano di te?
2: Sì.
0: Plauncius, se vicinanza, supponi, alla riva. Voi siete adesso, poi, in studio, la lavoro, cloma. E sono spagnata, anche se la devosa tappa di quella reportage. La Lumarenza. Non si vanno a fare midada con la ferra, con il treno, adesso un po' a Senina Par di Venezia, Luis. A voi che mi vi, voi si dice mi, a voi splai e le svarts, ma cortes, trides di Venezia. Dai, insomma, di quelle.
2: Ma Claire, qua dai, naturalmente schon. Questo è preciso, questo è un lus, ci sono interessanti. C'è vita, c'è contorni, ci è qui. Per me è una roba interessante, bella. Quella è una certa bellezza, preciso.
0: Dati un buon esempio per una corta trida var di Venezia che ha una certa fascinazione.
2: C'è questo un lus. Ecco, qua non vengo neanche a cercare qui, c'è questo, se l'è interessante, se c'è un'orte, Also lösen sie ja, ich rive differente Ideen in Sembel, forse ihre Ingenie Idee, ci non es, ci non sono stupi già tras di Ingen, usche fern, ci sono nüt per quei c'ha Ider fina dretta, der pensai fina schnestre, loro tante rein daiem un lö un paar curios.
0: Cabre se giustificazione.
2: Forza, eh.
0: Hai quei un paar la moda maniera sco. Vus l'uvrais, also, e forza, magari scia capiter, a bo studiame ma bia.
2: Hai forza, quei tunne bein, ci ne sono stupi già massa bler. E non sa scia quei se dunne, scia quei gratiesce dunne, ma i desquis lasciar capitar, i l'esser, esser erin lösi, in gioia tut no zainta standa ciasa, e schon als c'è mai interesse, oh? Per cui c'è, non so, ira d'una gli stessi lui, e va qua a vessa, scisa sva d'una gli stessi lui, e la gliot comincia a salutar, e qua piuttosto in lui, non c'è ne ven più l'ora.
0: Ah, schon?
2: Ad lui? Sva l'ora a cercar, c'è in vento lo scop, un po' massa de casa.
0: Chi dat me ma paucas frizionsforza?
2: Forza, eh?
0: Also, du, schon in Venezia, es ist schon Temps da Plansiumara per eine prossima Destination.
2: Hey, quasi eine buona domanda. Ides, in uns ist halt più sulet, qui. Ides, quasi schon in der Robe, ci das discorre d'un der C. In gio ci va, in gio c'è la via della vita, insieme con la famiglia va.
0: Aber auch eins ka Venezia, aber plan zu venir a fin de quei giro, ka ist aus tut altas ka qualche vel mezza von, insomma vol giro turistic. Ich wus mir reise so tief a Venezia, fach cum vus al Luis, a von Venezia ad Luis os. Ka a Venezia mi daus?
2: No, questa è una greve domanda. E crai qua forza vaina de discorrere in 3-4 ons moneada. E crei ci des, ci des es nu forza cool, un po' più relaxed forza.
0: Ok.
2: Ma non sa forza di ci qua di ci far con l'età forza ma.
0: A per mi pareva svus, in se sets ai vies grund gruf relax.
2: Ah, schon.
0: Okay. Ni cuiuna qua ni.
2: Io non sa qua sti da dir. Em prof schon a vair un. Un è creato quasi un del ho saputo venire qui a creare un delle è in prova ad avere un minciadin che ci sa plagiare e noi invece ti corre dritti a sinistra e non so se a Venezia fa qualcun mai quindi era veramente forse fin già avanti l'idea in un grattaio natural forse grattaio ben pacs dis qua ma ai questo è un po'
0: Also hier dort war ich jetzt nämlich als Gratteljau, also ich war jetzt nämlich, da den Luis fett relax aus, fett der Sassetz, fett in Relation mit tot.
2: Man exagerar non sto so.
0: Ja, ich bin schon der Pleit final, aber das war noch in a part, noch che vai un preprau, duas, tres robines. Finite doch quei giro, che sind in quella classica, cliché, sind in a pon. Für den aber Musiker, wo es weiß, Osa und der Bien in Sekunde gewischt. Qua ja, in gewischt Italienisch, weil quasi. Wo gewischt auch, ich aber wusste, was es ist. In einer Kanzun Italiana, nein, in einer anderen Kanzun.
2: Ein Punto, Italien, der Propzer noch teilt, für einen Moment Italien. Forza aus den Nieren, wenn du es öffnest, in Lura Tadia, in Kanzun Italiana. Ein Moment teilt Anna Erhardt, per exempel. Botanical Garden.
0: Botanical Garden, sul canale di Venezia, qua va perfetto.

0: dals canals, dalla vetta o proprio ella marcau da Venezia puspai a vos il studio da Luis Bischoff che visita a Venezia per nostra da vosa parte. Luis, io vai più che mai tre cartine con si tutte pausai versets expressions tipicissime italiane con l'idea di dire ok, forse da qua in l'altra storia. Vous êtes supplicai da osa simplement prendre un gars spontan in a carte pi mrainza, guardainza che è sedat, ha?
1: Gut. Mamma mia.
0: Mamma mia. Questa è un'espressione che ins auda sovens.
2: Wo?
1: Torna, ha? Dovrere mi c'è tant. Curcia... Curcia sun... Non sa, curcia sas... Das Wetzal, ci pensa, es quis propcia vaira, ci c'è Wetz, giusto?
0: Also, questa è un'espressione che non sei extrem zu staus, aber che non sei grit, mamma mia. Dati è schei, os mein so brünner Knoscher, in sezze Luis, walti fin, vai o detien son, fech equilibrau, dati den ton e situazions, nur che ven l'expressione pitost, el sen, da Greta, mamma mia.
1: Na, ecco, c'è un grito dove crea altre, dove crea altre parole, so c'è. Ecco, c'è un grito, allora vai a altre, sono altre espressioni.
0: Piuttosto romance?
1: Hai, è romance, hai.
0: Insomma, il romance è solo presente, è che a Venezia.
2: Oh.
1: Romance, hai una sal romance schon präsent de Peter che è grad de pü curcisatu also curcisunu ba also curcisatu fans con qualche discor con c'è discor romance con es i avant veve e pustito basilea o che non aveva più che bler il romance e allora curcena comincia a lavorare da Peter che in giardino sbada ci scrive der che eren E-Mail, sind Romansch con Lavoreins, con certe Planisations. Na schamba da c'è una certa difficoltà a scrivere, der c'è. Ma clair, ti scorre, der d'una presente, crema.
0: Nous venine un altro clair, musica romancia, che vuoi sostenere, cosa di devo sfeci importante, per qualche idata è musica romancia che vente clau a casa.
1: Precis, also, ena in promessa mes fill cha e je vujer una punto quintaccia cha tu ven jots e cha e pos je vujar en musica e lora al dit cha ne de je vujar una cha no vaina tad la bler o sa ne pius bler ma pi bot vaina tad la bler qua precis.
0: Nous avons anche le reste de la merveille, ce qui est un peu comme ça. Nous avons deux cartes. Et puis, c'est une expression typique italienne. Amrati, quelle provocation, quelle réaction, Luis?
1: Tutto bene. Tutto bene.
0: Hai tutto bene a Venezia?
1: È crashon. Non c'è caso, hai?
0: L'anciata dell'emissione va a dire, naturalmente. Il mercato è più illustre. Tutti il mondo conosce Venezia. Abria il mercato è magari controverso con tutta quella massa di turisti che vengono in quel mercato. Questa è una disproporzione brutale che ha naturalmente per conseguenza grandi sfide, grandi problemi. Come senti voi qua? Come fai questa discussione? Kau a Venezia, ni esses vus un pau in vossa bubble de Schwitzers, ka vivis vossa vita sempla, ma ense setz propi als quitaus dels venezians, dels venezianas, sanis nyankron kun.
1: Ma clair, quaises is schon par del mincedi, kraia. I distes sind prova da viver uschea, cia quae non is mincedi prejaint. Also antil di da mincedi se arriva veramente terbai na viver indipendente da tot questas ermassas da turisti son qui, also qua non es per mai il mincedino non es quai Non mi fa fastidio di tuscia. I distessi in base politica, in base a ci si svezza, ci capite con questa città, fa qua natural mal, i fa displagiare, i perseguitesce, e sono queste donne si esquia. In giù c'è l'energia politica, va in giù ci sa. Idee forse ci si potesse mudare, in Svezia però ci funziona. E Claire, questo non è ben semplice, non c'è caso, c'è questa parte, c'è questo intero paese della città che sta qui. E Claire, c'è questo qui tutta la vita, e tutte le reti sociali qui, qui naturalmente non è tutto ciò, perché noi cerchiamo nella nostra bubble. Nein, klar.
0: Aber der Ort war, da la Babel, ni e la Babel, einzusetzen zu tun, nur was ist aus der Grande Schwedes per Mercau de Venezia?
1: Mir klar, la più grande Schwede ist el Cambiamento Klimatik. Cioè, tu badest, cioè, con l'altezza del mar, c'è disastro, c'è qua potesse essere, oder? Io ho cominciato a fare col sistema di Mose, avanti, se per botte sons, hanno cominciato ad interrompere il mar aperto con la laguna. I badas, però, le prime esperienze, badas, c'è qua vuol dire, c'è l'umano, comincia a interrompere roba naturale e se tu vai a un problema a cielo e questa è una sfida che è grande che tu ci descrivi senza immaginarci cosa vuol dire.
0: Also Mose forse per quella casa quel sistema da dams già credo che si installa con la laguna per appunto se vi regolare un po' le inundazioni.
1: Preciso, questo è un sco e da sco tra le bocche della laguna qua davanti, in Giocesa, hanno la possibilità da sco, questo è un sco porto, ci sono sotto il terzo del mare, in Gioce pumpano ora l'acqua, vuol dire che arrivano, vengono su, e loro interrompono, questo è un terzo preciso, c'è altezza da mare, c'è previsto. E loro da una certa altezza vengono qua esco da questi muri e vuol dire che tutta la circolazione dell'acqua, del mare, con la laguna viene interrotta. E questo però è un progetto del 11, non so, questo vanno 30 anni che si progetta qua. Io se ci sbada e queste porte sono da serare bler più bler che ci si vedere previsto. E questo vuol dire tutto il mudamento, tutto il clima, da temperatura, da qualità d'acqua, da muscoli, da pesci, viene di un interrotto. Che vuol dire la laguna è importantissima, il mudamento dell'acqua, del mare. E qua bad non si finge osso, cioè qua è una grande.
0: Una grande perdita per la biodiversità.
1: Assolutamente. E qua è son un po' tema. Assolutamente.
0: Also ecologica ma in un grande scenario del mondo sco quel mercato che vive della laguna dell'acqua e da gli scenari fecci schiers che dien a lungo vista forse vengono ampli da quel mercato c'è Gesù da quel scenario
1: ma Claire grazie questa è una sfida però c'è questo c'è grande c'è questo greve far in pessimanzi che vuol dire. Per cui c'è da dire che è importante che si improva a dire che lascia un passo in avanti e c'è da dire più un modo di vivere più distrutto della nostra natura. Ma è che questo non è un tema che ci va per Venezia, è che questo è un tema che ci va in tutto il mondo, sono quei simili temi. E Claire, non si sa se è veramente fin già massa tardi, ma è che non è mai massa tardi per cominciare o per essere più conseguente, più serioso. E qua va a essere sempre con questa una forza dita avanti, da dovrar più poco, da far più poco, da consumare più poco, da svolire, ne più svolire, ne più volare tutto, essere dappertutto. Credo che qua Grazie a questo, c'è un momento di imprendere tutta la società.
0: Gut, also, la ecologia in das Grons, in das Grondes Schwedes, spera il turismo, ma politica scheint in der Gande la Wacht. So, in der Devosa, Cartina, a quella è scritto più simple.
1: La dolce vita.
0: Quasi è il cliché par excellence, che ha con l'Italia. Esida be cliché, ni esiston de plica cliché. Vivisus la dolce vita.
1: No, questo è un cliché, creia. Also, è la dolce vita, può essere avere a Basilea o ad Amsterdam o dappertutto. O a Lavin, natural. E creia qua in un is. Hai, na, se cliché, non vi vaina, no, creia. La dolce vita può avere dappertutto o dappertutto è nua.
0: Ci dobbiamo fare via dell'Italia.
1: Assolutamente, no.
0: Questo è in via pleit finale per tutti quelli che hanno a casa tracciano acqua di Santorbiglio Venezia in Save Bila o non in Save.
1: Preciso.
0: Luis, io dico grazie fecci per quella investa e in quella vita che ho a Venezia, Basel, Venezia. Con Pac vai gradaci bene, questo è un messaggio a tutto il buon.
1: Sì, grazie a te, tutto il buon, un bel viaggio in avanti e grazie di essere qui.
0: Figli Bugien, noi abbiamo anche una grande obbligazione di realizzare quel divis musicale di Via Sfegli.
1: Ah, preciso.
2: Le novità del RTR.
3: Per il dì della festa nazionale in Ozen l'intera Svizzera planizzati plec da consiglieres e consiglieres federals. Ad in l'Italia ai da intera trembel da tiersa la città gronda Napoli. Ieles dies, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il dì della festa nazionale veng oz per gronda parte da villiu senza fius artificials. Per via della sciccire e del privil d'incendis da Wout han praticamente tutti i centuni scomandà i fius artificiali. In cinque centuni lubeschen eccezioni per occurrenze ufficiali, uscia sco per esempio il centun Berna, nuo che doai dar dus fius artificiali sin il laida tun. Sper quai tengen i commembers e le commembres del Cusel federal oz en tut si displez in l'antira Svizzera. In il Grigiun veng Martin Pfister a tegnare in plet a Guarda, Albert Rösti a San Murezen ed a Misteir. Ci che vuol viaggiare in direzione Sit, dovrà bler pazienza davanti al tunnel del Gotthard. Al portal nord tra der Ersfeld e Göschnen è la colonna attuale mai 9 km lunga. Jede quintar con var in ure meser da pli temp da viadi. Il TCS raccomanda da guncir via l'autostrada A30 sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico ers in las vias grigiunas. Colonnas più lunghe state plin avant al posto con fin a Chiasso. E nos già in all'exterior. E nel contorno della città italiana Napoli a iersaira da intera trembel con una fermezza da 4,7. Sco il servizio civile italiano a comunicare, sain venci in persona svenire splessate, due stelle screva main. Tenor medias italianas s'attractia dal terratremble il più fermo in la regione da più 40 onz. L'epicenter è sta in es Champs Flegreix in areal con gronda attività vulcanica da tiersa la città. In la Grecia sa de rasen actual main plirs incendis da Wout, quae surtut per via del vent ferm. Las fronts da fiulas bigrondes sa chatten var 60 km en il vest de la capitala Athen. Sco medias locales rapporten, sain in das regiuns pertuciades questa da maun plirs vishnankes venires evacuades. Passa 300 pompiers sain in acciun. Il grand incendio da Wout in il sito dell'insula Creta ha in its pompiers nel frattempo sotto controllo.
2: La meteo.
3: L'avant mezzì doa restar schicc, il suenter mezzì pudessi local ma in dar plievgia u urizis. Las temperaturas en sec pi bassas gier, a quira dati fina venc 8 grads, en la suzelva fina venc 7 grads, at en l'engiadina auta fina venc 4 grads.
2: Vias e traffic.
3: Sin l'autostrada A3 stagnesce il traffic en direcziun sit tranter quira sit e rota Bruna. Quai per via da Memia Blair traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Al di della fece nazionale qua pro RTR ci a movi del sembriar lampions ci vi del preparare il più scene de festa bel ciò fa to qua in nostra compagnia e sono le dina scena i gevis in bel primis d'ost
2: uscia tu nella stat
4: Bastian Becker

0: Happy, happy birthday, cara Svizzera. Oggi fa una festa per 735 anni. Si, si fosse impizzare tutte quelle stendaile, sai, no, fosse creare in momento l'andervia. Là hanno i nostri giubilari e i nostri giubilari da un po' più simpel, più poche stendaile sulla torta. No, gratulain. Tania Schier, ella sta a Surini, complisce oggi il 30° anniversario. Già vi in bel di de festa del quai vaglia irpala Irene Tom de Sous e la complice oz al 80° anniversari. L'ora de Sous co prossim a Trun e la vaina in giubilare ci fa oz festa d'anniversari oz al sprims de Wurst la Maria Alic e la fa festa oz per 93 ons. Già vi sein in grandius di de festa da ci c'è la posta culs auguris is nüda per nossas jubilares, nos jubilares quando divet sco ad una de vo iantar qua live al radio o l'ora più tard sun rtr.ch.
1: La cupina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bogn engiadina.ch.
0: La tazza, quella is qua pronta per ir sün post. Ci les far oz in regal speciale di una giubilare di un giubilare in cincia oz al sprims de vostel zons. Potete osse telefonar 0-100-25-30 telefonar in otra metà in l'ora la tazza in vos nom scopicen il regal d'anniversari su ne roz bibonder. Cici telefona al più svelt 0-100-25-30.
3: A dream is a dream as a street.

0: presentar il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: Io ho il primo suoscena fallan anche usce in grond via di nostra tazza Daniel Weger da Cuera Allegra Mainz.
2: Allegra, buon dì, donna Ladina.
1: È stata il più svelto, oggi con telefonare, io sono in Blers, telefons, pare che Blers, i Blers hanno al zons, oggi al sprims, a vostra, al manco in grigion. E ci vanno le gratulazioni?
2: La gratulazione va alla donna di mio figlio, Patrizia Weger, che sta a favore, la complice il 39 anniversario, ti legge visto in Quismert, dare fortuna e che la desio dare sia famiglia.
1: Bel. Es arriva e notra metà naturalmente efficiente la tazza sarà allora prossima mangiante la certera dalla Patrizia Weger e la complice oggi la 39 anniversari spranza in di de festa oggi veramente un buon di per far festa. Sonda.
2: No.
1: Blersan tots hai tots oggi lieber non als primse worst o Blersan lieber ne mal. Bun.
2: Hai.
1: Bon. Grazie per il telefono. Non sto dicendo loro gli undici per chi che risiede, non vi dare.
2: Ah, fino all'undici.
1: Buonissimo. Arrivare.
2: Grazie, arrivare.

0: Pels prims avuast blera musica svizra qua pro RTR Spangiste dodi in 7 minuts is les digimets otels prims avuast RTR ci des daviadi quis dis fan in pa estate italiana almain per les ureglies forse vaivet dodi a bonura pel moment sun nos uis nos trio de redaktur di redaktura per la festa nazionale in tut special proprio exclusiv das poi schon di ruscia più precis sun ots illa ed intorno la caserna della Garda Papala antil Vatican e la propria ne si spoglia ir usce su vent e amici ci vezzan doden i fan tot la is ad una dercer tema qua prono clare o con un clic su rtr.ch eset ir della partita hai della partita in punce vezzin giusta ir nos quiz pel moment un alla italiana
1: c'è ciao dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Dove siamo? No cersan, in Lö, in Italia e Roz. Per quai dai appunto, mince di Transchiavezins, mince di cersan in Nov Lö, de Gudegnar dai in Bella Terna, ben implita con specialità della Navis, erco c'è la collega Isia

0: Commissions ai tanta rota tornada con proprio blera buona roba, olio d'oliva, pasta, duceria, hai i design ti mince cas blera roba ci fa plagiar e noi abbiamo questa ci sono in cucina e questa ci lasciano iante cucinare mince cas però ed loro mo in buon de Nikis per far commissions. Ma avant c'è rif les linges, dat leina ne tramens erots als treis chavazins.
1: Quest leo che nus cercain ha in simbol de porta fortuna. In quest leo dati in a scola svizzera. In a specialità culinarica de quest leo ven er mangiada go gent in Svizzera.
0: In gio esna ots. C'è le cercaina. C'è le in Italia cercaina ots. Pro nos quiz scodit de gudegnar proce in bella ternina con aint buona roba italiana a moniada per dir. No cercian in lö ci a o ci disconcient per in simbol ci porta fortuna e lor desa la ir in scuola svizzera bun la dai forza più possibilitat ma da la ven in specialità ir no grigiunt no svizzers mengian fic iant. Bun, lora, les lingias sono a ci vesient da provar, non la cent, 20, 25, 30. Vordani ne ha da ci des pronto con la prima proposta, in 5 c'è sorta fare un po' in più da basso al telefono. Un di?
2: Che duf in Elda de Surai.
0: Don Imelda,
2: buon di? Io un povol con Bologna.
0: Bologna.
2: E da che spaghetti bolognese.
0: Qua è esuscente, sai? Hai, qua è dai a Bologna, prof, c'è questo, c'è venire do di nostra scolesco, c'è un quintante, qua è ultima mancia. Don Imelda, ma non c'è in Bologna?
2: Boh, bien.
0: Grazie per la proposta. Un bel dì. Bel dì da festa, arrivai a Don Imelda. Non c'è, 25-30, non c'è in Bologna, c'è in Lure, c'è lui in Italia. La Dina scende al telefono, RTR, proposta numero 2, vende C.
3: Buon dì, qui la Susan Guetch, Savognin.
0: Susan Guetch. Allegra mangi, donna Susan.
3: Io un prof con Roma.
0: Roma. Zafes veramente giusto va da bene. Oz Roma, per cui c'è il nostro trais colleghi sun Roma, oz. Dai là in simbolo di Porta Fortuna, donna Susan.
3: La fontana di Trevi.
0: Quai tornes in Eada. E in scuola svizzera, pensai non si ne ada. Cioè, i darà là in scuola svizzera. In quel caso, forza, in specialità fusce.
3: Spaghetti carbonara.
0: Spaghetti carbonara. Alla gente spaghetti carbonara.
3: Sì, figli con gente.
0: Ecco, forse il modo non c'è tutto se avessero se giusto che spaghetti carbonara vengono da Roma e regione. Donna Susan, c'è in Roma oz. Va la Cavogna o la Ternina con anche la specialità oz Savognin. Hai? Qua parla Fabiani e Savognin. Gratulazioni, buongiorno Susan. Bene, non ho pensato, ci aiutava veramente il più fermo.
3: La fontana da Trevi.
0: Hai, non ho pensato, non preciso, qua con la scuola, bene, qua daremo di più l'us, non? E allora qua con la specialità, crea circa 1100 in Italia in specialità, ma ben combinato. Donna Susan, na plagiar, della tramettaina al regalin con amo in bun.
3: Grazie, Vigiun.
0: Ci fa lots?
3: Ah, mo, girene un po' col velo, su per le montagne.
0: Hai. Ma ti sogni un po' più freschi, non?
3: Sì, sì, ho sentito una cosa più vigente, se c'è un po' l'aereo un po' netto.
0: Hai. Bene. Allora, Giovanni, in avanti, cominciamo gli obain questi del Supreme Wars per ella con il cecciosa speciale dove siamo. Ella sta, o se giusto, mi giusto l'intervista, posso notare l'adresse. Buon, donna Susanna.
3: Buon, grazie.
0: Un bel dì.
4: Cecciosa, dove siamo?
1: Presentata Nicky Scurra. La facente per mobilias e decorazioni. Nicky's-vonwelt.ch

0: RTL, cun las ureglias in vacanzas.
1: Il vento di avanti a Roma spetta oggi per le prime voci in di tutto speciale per la festa nazionale con i nostri redattori ci sono deviati in Italia. Fabia, Marcus e Stefan far visita alla Garda Papale in il Vaticano. Al son proprio speciale per quale quelle sport sono di rar avertes per il pubblico e per ir i torconzai i microfoni, camere e appunto ir rapportare per noi. Oggi è un'ora che ci ha dichiarato che ci aspetta con sorpresa oggi per il primo agosto. Alla Fabia dit che ha postato Stefan, nostro redattore del Telesguardo, aspetta fin già lunch in quell'occasione, per cui al piacere era vero grande per lui. Cui c'è Fabia, allora più tardi, quinta che ci aspetta oggi.
2: Non vai una differenza guida, ci non potremmo fare con la garda, non potremmo tanto rotare di rendere in cucina con la garda.
3: Ma già!
2: Altro non potremmo proprio essere oggi dopo le culisse.
1: Ecco, quindi giù è molto speciale, ma del tutto simpatico, non hanno lo stesso ne fare. I nostri colleghi ci vanno oggi a fare visita al Vaticano. Adesso aspetta, eravamo in Lezia. Quella va in esordata oggi a buon'ora. La sera fa oggi appunto per il primo agosto la Garda Papale in messa e dopo lo rinpa festa per il primo agosto, qua tanto da desi. La può essere della partita e fin là stona Fabia, Marcus e Stefan a aver pronto in poesia o in canzone. Ci desim pa resumar to quai ci han vis ot durant el di. Tot locker, o?
4: Quel feiner so.
5: Ciao, Jau film.
6: Tipo stati, jau film.
2: Io tengo il stativ. Il microfono.
5: No, ma dis schon un privilegio in quel sende. Okay. Dir proprio do las colisses della garda.
1: E qua in mincia che si è no e non impacca con esa punta della partita e non è buono di sento qua ci quinten l'ora e naturalmente era sulla poesia e la canzone quella l'hanno l'ora da dire qua al radio o l'ora era su rtr.ch
0: Sole, mare e RTL.

0: Ierot sonde rivina nos calender qua in peridies pels prüms august.
1: Il calender.
0: Per exemple, se drun la comanza la festa nazionale a l'uni mezza con in marciando comune, a vonde da mangiare e scocipare era pront, ir la musica a daia con DJ Tommy e la Dario Hess Band fin per la notte eint oz al plet de festa a Sedrun col vincuiston da Cuslier Nacional Martin Candines. Era il Museum Quartligia Grigia a Trun fa oz festa per il primo august. A partir delle 2:30 comincia quella con un guid historic e più tard l'ora ir torta e caffè antil iert del Museum Quartligia Grigia a Trun. Dura, jaina in engiadina più precisa, guarda, la alue scomincion al Puschen tradizional ci ha fin già cominciato accompagnare della musica della Cappella Tasna. Quel Puschen l'ora di vendere la strada va in avanti sulla piazza del comune con la festa e alle 7:30 l'ora di udire il plet ufficiale per il prims a Wurst e quai del Cuslier federal Martin Fischer. Restanti in engiadina e anche prossimo a Clin, la daia in piccolo concerto della Società de Musica Clin, sco er usteria e l'ora eramo musica della Süd Tiroler Tanzmusik. Als prims a Wurst a Clin, blera musica, la festa quella comincia alle 6:30 e dura fin alle 11:00 questa sera.
1: Il calendar.
0: Ti vi dà un bel piacere.

0: RTR Impuls.
1: Il impissamaint per la sonda del prims August vinde David Spindler.
2: Al coiffeur, al parrucchiere Gabriele, va a mince di espasso il lungomare, un ciao ben marischles. Tagliaras chaves un evenimaint, due scialins, l'ora l'entrada tras un isch de weider, con später vista oras il mar. Due fazza un iudà celta lia magari ente nu es chaves, nu te velain in pataglion e nu va in quattro ufaunz, ed ok, el te velè impustuti ent con mia dona. El ha quintata se sierge per la città, e delle difficoltà della vita al sud dell'Italia qua ci riguarda le finanze. Mia conclusione, senza proprio conoscere la situazione finanziaria del parrucchiere Gabriele in dettaglio, è la forza Pax Raps, ma per la paia alimenta un tempo. Insomma, la gliaut qui al sud a tempo. C'è Gabriele Quinta dovrà l'Erses Mounts. L'ora non può il tagliare Chaves con Forge allo stesso momento. E quel ci spetta scoprosem, quel spetta. In giunas agitazions per vida punctualità. Ficcia agitais al parrucchiere Gabriele bestat in una situazione. Nos pipiccian a cif de del una frisurina da schnutz mal vestegni pient fitch fitch quart. A casa, anti l'abitazione de vacanze sal per quai tut la forse e iuda do a mo in pa. Paca pezze do esni nudr ciao stats per al parrucchiere e quai es l'ora stat una commedia. Santo cielo, si ovra desdrutta incredibile. X in una maniera al però loro potuto salvare la situazione e creare al snof sul ciao da nos fil. Al di do vanno der ciao in scontra sul lungomare, Pacific. Gabriele ha discutato con mia donna la verdura orignerte da sbalzi incredibili della politica italiana. Tutto bene.
0: Impuls.
1: Ed in 7 minuti si finisce a tempo alle prossime novità, quelle delle 11. E giusto da voi sorpiglia l'ora Tobia Faller. Mes nomle di una scena. E oggi vi avanti in bildi del Supreme's Worst. State bene, io dai, efficient. Alla prossima.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per il dì della festa nazionale en oz planisats in dentire Svizzera plets da cusseieres e cusseiers federals. Ad in l'Italia ai da intera trembel da tiersa la cittad gronda Napoli. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Ils Comembers e las Comembras del Cussell Federal tengen oz per il dì della festa nazionale in tutti i sedi splits in l'antira Svizzera. In el Grischun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Muretzen e a Müstair. Las festivitats d'oz vengen per gronda parte da Viliu senza fius artificials. Per via della Sicira e del privel d'incendis da Wout, han praticament tutti i centuns comandà ils fius artificials. A Quira date installt in fiu artificial in a show cun drones. Chi che vuol viaggiar in direzione sit dovrà bler pazienza davant il tunnel del Gotthard. Al portal nord, tranter der Erstfeld e Göschenen, e la colonna actual main 8 km lunga. Jede quintar cun var in ure mese da plit temp da viadi. Il TCS recomanda da guncir via l'autostrada A30 sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza, stagnesce il traffic ers in das vias grigiunas. Colonnas più lunghe state plin avant al posto con fin a Chiasso. E nos già in all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli, hai ersi saera da intera trembel con una fermezza da 4,7. Sco il servizio civile italiano a comunicà, sain venc in persone svenire splessades, due stadelles greve main. Tenor media staianas s'attractia del terratrembel il più fermo in la regione da più 40 ons. L'epicenter è sta in els Chams Flegreix in areal con gronda attività vulcanica da tiersa la città. E nos veninter la guerra in l'Ucraina. La notte passata alla Russia da nova main attaccia la capitale ucranaisa Kiev. Tenor rapports de medias sain tras attaches con raquetas 9 persunas mortes, vencia 3 persunas sain venides blessades. Sco il burgamester da Kiev, Vitali Klitschko, a scritz in la plataforma Telegram, sain pliers edificis venis donejats, plin avant ein tras attaches pliers autos ci fa fiu. Già la gievcia passada alla Russia attaccia Kiev, tenor indicazions ucranaises, sain almain 10 persunas mortes.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzi potessi local ma andar plievgia u urizis. Las temperatures en in zig pi bassas gier. A Quira dati fina a 28 grads, en la Suzelva fina a 27 grads, at en l'engiadina auta fina a 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 stati colonnas in direzione sit, tranter Quira e Rota Bruna. Jede quintar con var 15 minutes da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, La Marella.
4: Pacific Tresla findevna culcian il rumensch, curzia vala sündes. Oz es als prims a wurscht, ed er La Marella da dots fokusescha su la Svizzere si storgia. Più precis, sün Cavaglione. Mio nome è Tobia Faler, spero di restare a Sandra Vie e già vi avvento una pacifica festa nazionale. Cavaglione, una vginencia sur Brusio in Val Puschleif, o festa giola steht passata 150 anni, da spiegare la tua ufficiale menti la Svizzera. In sede era Cavaglione un'acqua di Tirem, ma col tempo ad una delle pigliette cominciò a stare tuotan a Cavaglione. Sur la stedi speciale di quel lue si es abitanz, o la romana costa fatta in Amarella, ce nus repetins oz il ram dal prüms a Wurst.
3: La Marella.
5: Uessa giant il Puschleif. Loggia sommi la val al confin con la Vuclinia o su le montagne a sciato in comunet Cavaglione. Un piccolo lue con una grande storia. Cavaglione nempe velas cu ultima fschinentia ci desnida per la Svizzera. Orlunda meins der Cavaglione Nacla da Tirano ed ils abitants, las abitantes da Cavaglione niven consideros poch cu Svizzers, poch cu Austriacs, poch cu Taliems. I mein dit, c'è quels da Cavaglione sein stos fitch furbers. Zierwetsch als Grigiuns, em conquistò la Buclinia, all'inizio del Seidegevel Centenier, egen els profitos dell'incertezza da lur nazionalität. Als Schweizer egen edit, c'è il Seien Taliems e vice versa. O sche non egen in inglur stuvia paier impostas ne fir servezza militär. Tagliati, furbacchioni, saien istos. Un cas tutta fat speziell, dis Sascha Zala. L'historiker Puschavin ci ha fatto ricerche da vart l'istorge da Cavaglione.
6: Das ist schon speziell, dass im Herz Europas, wir befinden uns in der Mitte Europas, einen Ort gibt, der eigentlich Leute beheimatet, die keine Staatszugehörigkeit haben.
5: Cavaglione, un deutsch paiaisch manciò, una terra senza patria, pur il 1874, son ils abitants, les abitantes de Cavaglione Ventus definitivamente Schweizers, scu ultima fschinentia insomma. La Confederazione del Centum em stuvia paier una contribuzione als d'Abruzio, perciò quels pigliant su in lur comune ils povers janis de Cavaglione. Cavaglione, no man's land, territori inconscient, in noci vivevan quella volta passa 100 personas. Cud era che insomma possibile? E cu vezza que ora orts, cu la fschinentia la più giovna della Svizzera, in noci summa restos bencia 9 personas tot l'an. La Marella, né Svizzers, né Taliems, il sfurbaz da Cavaglione, aspiglia in quist lö solitari e speziell. Bel, c'è vous esses della partita, mio nome Romana Costa. Sul Bernina ho quenci una pruna naif, ma il Puschlef florisce e prosperesce. Gio som val il comune d'Abruzio, curt enz il confin ans Fermenza. Lo a Campascio es crescia su l'historiker Sascha Zala. El es presidente della Società Storica Svizzera ed el ans compagna Oz su nosa gita Cavaglione, cituaccia Schuer Campascio tra la fschinentia d'Abruzio. Sascha Zala sto Oz a Berna. El es professor all'Università e maina il post da perscrutazione dels documents diplomatics della Svizzera. L'istorgia da Cavaglione non sai a tot simple di Zala, ma un'istorgia ci til egia fascinede già scumat.
6: Zunächst würde ich mit einem Lächeln sagen, dass es im Garten unseres Hauses in Campascio eine Stelle gibt, wo ich dann als Kind immer den Eindruck hatte, es gäbe dort einen Fixstern, weil ich immer dort ein Licht gesehen habe. Und das war eine Straßenlampe von Cavaglione. Und an dem merkt man, wie hoch Cavaglione ist. Es gibt diesen Saiento-Wasserfall und da sieht man die Mächtigkeit des Berges. Das ist wirklich senkrecht und Cavaglione ist einfach auf 1300 Meter und Campascio ist auf 600 Meter.
5: Chasesa Campascio pera Cavaglione scugnia d'Aivla, cittaccia vi della montagna dal Giumelin. Poces ceses formano una sorta comunet, intorno ed intorno encia pusses ceses sparpagliedes. 700 metri sottezza anseparan da Campascio il fuons della val fin su in questa fschinentia montagnarda con questa storgia tot speziella. Una via stretta meina in serpentina super la costa stippa. Tresungot, sur una punt vi e l'ura sriva in una contregia da terrazzas, ci venien tnides da mursecs, fabricios a mem. Ziava abundant una guardura essens cusü, sun 1300 metri sottezza, Cavaglione, Un per pitschnes cheses, aclas veglias e grigias, tipicas da crappa, ci stegnem vid la costa stippa. Co, minciun cunuascia minciun.
7: Quella ci ha fatto il bravo. L'è un po' che tu vedi più il bravo.
8: Ma è veramente tanto tempo.
7: E vedo che ti tieni bene.
8: No, tu vedo che sei... Come la Berna?
7: Berna, mica si Berna.
8: No.
7: Almeno chi lo gamma un po' da solo.
8: Ma chi lo solo esatto. Manca mica. Non manca niente chi lo no.
9: No, i di più curti col star sulle 6:30. Chi lo cava io.
5: Da qua a so una vista magnifica sul confine della Svizzera a Campo Cologno vis-à-vis es il comunin d'Aviano e già somma sevra scu in ventall la planura l'Italia, Tirano. Oz a ses in un quart d'ora su co en c'è ens un per decennis a sveva da fer quist viedi a pe transporter tuot con esens u bain culs mülz da fatta ils morts. Un sunteri mencia nempe su co. Bundant duas uras da strapac e su edas. Pur 1964, di mena ins 60 ans, es nida construida una via er pels autos e con questa taccia la civilizzazione sun gers e migros sun ias da vent.
9: Volemi da poi ci pisciano. E le regniamo la strada e mi faccio passare da un bocce dalla galleria che era aperta. No. Le ho messo la comare fino alla galleria e la metto a mangiare per la passata giù.
5: Luca Plozza e Franco Balzarini aspettano già da vent l'anteriore scuola. Dal rest, Plozza e Balzarini sono le tipiche schlattas da Cavaglione, oriunda mainz della Vuclinia. E tutti due er tipics montagnards. Els as presenten gius sves il dialet da Cavaglione.
10: Mi sono Luca, abiti a Soazza, però sono nato e cresciuto a Bruis e tutte le estate cerchi lo a Cavaglione.
9: Mi chiamo Franco Balzarini e sono un abitante di Cavaglione, che abita su chilotto il land.
5: Els due sono persone che si ingaggiano fitch perciò Cavaglione vive in avent, ma da quei coda più tard. Scoprim ans meina Franco Balzarini tresse comune. El es un tip simpatic, ficcia virt, lunge stil, ci pera da ciaminer bger. Balzarini, inufficiel mainch il sindaco di Cavaglione, el es responsabel per l'infrastruttura su co. Ed el es 3 e 3 cavaglionès. Già la mamma, el bab e da fatta ses nons son crescia su co.
9: In parte gli estaci rimodernati, in parte le mostile vecchie.
5: Il Minz existe d'abundant 15 cesas in 3 cedas l'una in l'otra. Cesas d'alp tipicas per la region, culs tets da crappa. Pgeras sun uassa la più granda part dall'an vödes. Balzarini am declera ci ci viva co en c'è tuad l'an.
9: Allora, al gel mezzio, Claudio Plozza, al musicista, con la moglie, al ghe la Piera, Lettel col suo amico. Am va in centro paese.
11: Sì.
9: E dopo, al ghe qui sura, che la Berta, e dopo che sono su me. In tutto in Senneuf. E qui, in questa casa, sono nato io. Questa è la mia casa paterna.
5: In questa chiesa co è nat ens 61 ans scu insomma ultim i fenta Cavaglione. Uassa però sto Franco Balzarini e si aduana in una chiesa su som comun, enci una volta 300 metri sottezza più in su. Un giun buonder, vezza l'ora, scuscia il fes min cef nel maraton. El sta d'una co, tuat l'an, in vierne stet, Franco Balzarini gioda questa quietezza e tranquillità, ma mince per dis voglio gli stessi in val.
9: Dopo non è che fu proprio l'eremita, ma piace anche a monca la compagnia. Mi è andato da mangiare ogni tanto. Ah, è mia moglie. Veng.
5: Elisabetta Balzarini si adona e sdottera vis cusiaom. Su cosa hai a quei perella mema solitari, ella trova un po' liet intorno a sé. Per cui non resta la tua l'an a Cavaglione?
12: A me piace anche stare con la gente,
11: E solo qua è bello la natura, però bisogna anche avere un po' di gente. E, diciamo, metà tempo abito qua e metà tempo abito alle prese, aiuto mio figlio a accudire i bambini, vado anche a Zurigo, che abbiamo un figlio anche lì, e faccio la nonna, e va bene, non viviamo sempre assieme, va benissimo.
5: Una coppia moderna, ma uscire è la vita su co, ence magari tradizionella, ence un posco da più bot. Ad ette rozze, ence per summas, ci non è già un'auto.
12: Ma dalla vita quotidiana, al ghecchi la gente, che al ganca mica la patente dalla macchina, che la ha da fare la spesa, la da fare la spesa, mangiare e da mangiare anche loro. Però le belle che i gente che i porta la spesa, familiari che i porta sulla spesa, e dopo se mica vicino al manca o argot, ti dice, ah, 5 minuti sul denaro a comprare il zafran per il risotto. È la questione d'organizzazione.
5: S'organizzare e da sostenere, vicenaiv la manch, è scuola divisa. Più botte vivevano passa 100 persone a Cavaglione. E dava un'osteria, una posta ed una scuola. Tempi passati. Oggi stiamo giusto in 19 persone, due l'anzico, più giunte famiglie, più giunte fans. Per la stessa, a soda da ciosco una volta, giù veri i fans e le giasse strette. L'ora torna in tuo quels, ci sono mie da vent, per vedere la lavoro e ci vivono ossa in tutta la Svizzera. Da stessa cresce il comune da ciosco in var 30 persone. Ci fanno le loro vacanze e le cese ed acque delle loro antenate. Un posto avente centenari, con un Pier Paolo da Tirano, niven stet per stet, su cocco nur bestes, ad Alp ed al Frasch. La prima volta manzunove in Cavaglione il 1233, scu acque da Tirano. Più tardi, restano certuns paurs vuclignasts su co tuad l'an, forse per scapere da tumults ed epidemias, dice l'historiker Sascha Zala.
6: Ab dem 16. Jahrhundert wird es ganzjährlich bewohnt, ist aber charakterisiert von einer sehr armen Bevölkerung mit einer absolut niedrigen Alphabetisierung. Also die Leute können nicht lesen und schreiben. Also sie sind in einem sehr, sehr zurückgebliebenen Zustand.
5: Il Reverende d'Abruzio, Georg Leonardi, ha scritto 1862 la Gazzetta per Literatura ed Art di Schweiz. Un articolo col titolo «Ein seltsames Dörflein in der italienischen Schweiz» e descrive la vita su Cavaglione scu
13: «vor sündflutlichen und waldursprünglichen Zuständen».
5: «Omems e bestias viven»
13: «mit und untereinander» «Kuh, Kalb, Schwein, Schaf, Geiß, Henne, Mann, Weib und Kinder, Hund und Katze, gewisse kleine Tierchen nicht gerechnet».
5: Di mena, Cavaglione, o zur la val, per ad esser nia smanciò da tutto il mond, ed era la politica mondiale. Ed els, quels da Cavaglione, en profittò da questa situazione e son squinciòs dalle controlle statali. Un deutsch paiai senza patria, né svizzers, né italiens, pur 1864, di mena ens 160 ans, sottoscrive l'Assemblea federale un contratto con l'Italia e quel fixesce il confine tra i due paiai.
6: Ab 1864 gibt es eine internationale Konvention zwischen der Schweiz und Italien. Italien ist ein sehr junges Staat, existiert erst seit 1861. Also das dreijährige Italien klärt seine Grenze mit der Schweiz. Und ab dort ist die territoriale Frage wirklich endgültig geklärt. Mit absoluter Sicherheit, die wird auch nie mehr in Frage gestellt.
5: Ma ce ci non è clear è la domanda della nazionalità da quelle sbondanti in persumas ci vivono quella volta a Cavaglione. Co drova che in una volta 10 anni

0: davos sü transporteschen i trunchs per ferlaine da darder. Quei es la Piera Plozza cun sia frir Bernardo Plozza.
1: Oggi abbiamo lavorato legna che abbiamo tagliato 2 mesi fa perché era il tempo giusto e lavorare fa bene.
2: Adesso la tiriamo a casa, dopo un momento o l'altro le tagliamo a pezzetti.
0: L'urcesa sciodani di menna be con laina, laina c'è il fem sves. Els due son nat suco, es a scola suco e la Piera sto in ceduna tuad l'an a Cavaglione. En ciotz em els pros ed irs con ardöffels e verdura. Ma per la lavur sto vever la Piera Plozza il giù in val.
1: Io ho sempre lavorato in valle per più di 40 anni. E se è un po' casino, sai, in questi magazzini. E io sempre montanara, io ho preferito restare in montagna. Io sono gente di montagna. Sai, si è poveri, non si può andare con la popolazione ricca.
0: Bernardo Plozza ha studiato da 20 da Cavaglione per vedere la lavoro con 20 anni. Il primo è lì in Engiadina ed oggi vive con sua donna nel Tessin. Ma?
2: Io vengo sempre minimo una volta al mese. Per me mi piace. Io vorrei qui stare di casa. Ma se non si può avere tutto, Non si può avere tutto.
0: L'increscentuna non tormenta bene le rumenches ed il rumenches.
2: Qui c'è una vista prima di tutto, Una vista, non si sente niente, tranquillo, è un altro mondo, sì.
0: Un altro mondo era quella volta curce Cavaglione, terra no man's land, quasi un piccin stedi per sé, in cui c'è la liet non aveva magari un giun pass e non pagava né impostas né stuvaiva fir servizio militare. Zieva Cesò fixò il confins, scudit il 1864 e c'è Cavaglione der ufficiel mans territori svizzer, ma c'è gli abitanti non avevano gli stessi e c'è un'giuna nazionalità, diventa lo, sai la situazione tantede per la liet vi e più difficile. Quedis l'historiker Sascha Zala ci si occupò intensiva mans col cas Cavaglione.
3: 1864 weigern sich dann die kirchlichen Instanzen und auch die staatlichen Instanzen von Tirano, hoheitliche Tätigkeiten auszuüben, zum Beispiel Pässe auszugeben oder aber auch Leute zu heiraten. Das heißt, in dem Moment im 19. Jahrhundert, wo die staatliche Kontrolle über das Territorium lückenlos wird, dann kann man sich dem nicht mehr entziehen und da beginnen die Probleme und da beginnen auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione nach Lösungen zu suchen, nämlich die Frage der Staatszugehörigkeit zu klären.
0: Zala hat schon durch die Archivs diverse Exempels konkret.
3: Ein konkreter Fall war gegeben durch einen Jungen, der wollte auswandern und brauchte natürlich einen Pass. Und weder von italienischer Seite noch von Schweizer Seite hat er die nötigen Papiere erhalten. Und das waren die konkreten Probleme.
0: Giovanni Pianta, usche il nome del Giuven, ci voleva emigrare e cercesse a fortuna in Australia e già l'ora be con insister pusses votas e con condizions clapò da Brusio finelmeins il documents già vigios. Ed er marider, nud era tot in una vota ni mia usche simpel.
3: Also es gab 2 junge Menschen hier in Cavaglione, die wollten heiraten und die gingen nach Tirano und die Tiranesi haben sich geweigert, sie zu heiraten, weil sie gesagt haben, die Frage der territorialen Zugehörigkeit ist geklärt. Das heißt, das muss in der Schweiz passieren und jetzt nicht in Italien. Und weil sie auch noch schwanger war, war das auch dann ein Motiv des Skandals, weil man keine schnelle Heirat mehr organisieren konnte.
0: Il Spus, Giovanni Pedretti e Maria Bernardina Manfredotti, ella ci der in Sprenza, non em però la Scholuac. El Zumias, con l'Urgiavusch, das Marider, del Comune a Brusio, zieva da fatta fin la Regenza a Cuira, eder ciò in avos dal Ravarenda Brusio, ma ner quel nu pudaiva e nu volaiva marideri il Spus senza un permesso ufficiel.

0: La Marella.
1: Vus vaiso di la Marella da Romana Costa. Ce l'aveva fatta ben 2 anni sur de Cavaglione. Quella storia doquer con portretti in un film dels contrasts. Ce si può guardare online su rtr.ch o su Play RTR. E quel film ven mo so ozze mesdì in una versione extesa da ven dalle 4 su SRF1.

0: Las novitats ter RTR.
1: Augs fieus artificials e d'auta prominenza uschieven la festa federale festivada. E festa federale vi u na blers preferescen da star in colonna vers il sit. Igl las dodisch, miu nom, Erwin Kaduff, benvegni. Hoze festa nazionale, ma ina non usitada. Per gronda part ven quella ad esser senza fieus artificials. Per vedere se cire ed il privil d'incendis da guaut, han praticamente tutti ils centuns scumandà ils fieus artificials. In cinz centuns lubeschen exceptions, per occurrenzas ufficiales, sco per exempel il centun Berna, nua chi duai dar dus fieus artificials sin il laida tun. Sper quai tenien ils co-members e las co-membras dal Consell Federal oz en tot 16 plets en l'entire Svizra. En il Grischun fa Martin Pfister quai a Guarda ed Albert Rösti a San Murezen ed a Müstair. Il sit Carmala Ancadina. Avant il portal nord dal Gotthard e la colonna stada oz avant mezzdì en fin 10 km, qua ca montà entun in ure mese da pli temp da viadi. E scoadina recomonda il TCS de concir sur la ruta dal San Bernardino, en conseguenza stagnescia il traffic ers in las vias grigiunas. Colonnas pli lungas dati pli avant al post de confin a Chiasso. La Svizra prolungescha ses engaschi da git per gidar a stizzar ils incendis da guaut sin l'insla franzosa Corsica. En stail de 7 dies sco planisà restan ils helicopters 4 ulteriurs dies la, enfin venderdi proxim. Sin l'insla Corsica en 3 helicopters super Puma dall'armada Svizra in acziun. Er la Grecia sto venire a fride cun incendis de guaut, per tucia particular main Elio, Porto Chiermeno, radont 60 km in il vest d'Aten. Tenor las autoritats locales doen enfin 100 chasas esser brigadas la, e per vidals ferms vents na posin ins bec duvrar avions da stizar. Oc nafs de dieli de l'Arabia Saudita ston far in lung e char de tour. Tenor acnas indicaziuns alla milisse dals Houthi, che ven sustenida dall'Iran, sforza ils bastiments da dir da vent dalla Mar Cocna sur il cap dalla Buona Speranza in l'Africa dal Sit. In a conferma dall'Arabia Saudita ne dati per intant bich, ma il servetsch da finanzas Bloomberg ha rapportà che 6 navs da dieli dall'Arabia Saudita vengono a prendere il detour sur il continent africano.
0: La meteo.
1: Oz dominesce il soleil, il centro mezzodì e versaire esita quintar con singul suradis ed urizis. En sursese ed en surselva vigni 22 fin 26 gradi, en la regione da Quira 28 gradi. Damon fai aura variabla con fases de soleil, en tur mezzodì ponens quintar con singul suradis ed ivin maximal main 31 gradi. Gindisdi vegni a Quira puspe en fin 35 gradi e la tierstà di favogn.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione Sit, tranter Quira e Rota Brunna, gli è da quintar con var 15 minuti da pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La Svizzera Anniversari oggi è il primo avvost. Il primo avvost non va che senza discorso di politica sia al stedi della Svizzera. Uscendo discorso in tradizionalmente è il presidente della Confederazione, quello è quest'anno Guy Parmelin. C'è c'è l'ho da dire oggi al popolo svizzero, udinzi in un per minuto, spero che c'è stato l'andervi, mio nome Tobia Faller, in avvento a tutti una bella festa del primo avvost.
0: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Mezzdì col programma Romensch e di Buon Appetit. E cominciamo da quella rozza in emissione speciale dell'SRGSSR per il primo avvost. Il motto dell'emissione è Made in Switzerland. La Corinna Schmid ha fatto per l'emissione una visita all'indirizzo fotovoltaico Sedrun Solar. Ci viene attualmente Fabrizio, siamo la Surselva. Per quel progetto è stata inventata una nuova macchina. Ci fa fuori entro la costa stipa per franciare le maise solari ed inventò quella macchina o Marcus Palì e con quella ho fatto o ho attratto attenzione internazionale.
1: Quella macchina ha fatto una ronda in Europa, non svegli, il mondo

0: Omschkenza ihr fa Interventions.
1: L'emission speziale de Prümse Wurst de l'SGSSR comincia questa sera, 10 persone per esempio, su SRF.

0: Das prüms a Wurst, Cucinil Rumänsch in Sanda Mezdi. Edi bon Appetit et a nus vegnos a gratulo.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Gratulo vegn per un anniversari de prüms a Wurst a Surin in Val Lumnezia. Lovin gratulo per un anniversari de 30 ans. A Susch vo una gratulazion per un anniversari de 80 ans. E da Vella in Lumnezia potens gratulir per un anniversari de 93 ans. A tuorls jubilaris un bel anniversari. Mia nom Tobia Faler, flonce esse su quistas ondas. L'anniversari de 30 ans po festa Gerots Tania Schgier de Surin in Val Lumnezia. De sia famiglia es nida quista gratulazion co. Oz astes di festivar tiu 30 aval. De cor gratulainus a ti sintiu natalezi. Ce vijain buona sanada e stai na cara scoti eis. Gauda tiu gi e fain tec fiasta. Quae ce vijain nus tuts a ti, Muma, Adrian e tes fragliuns. Ed er questa gratulazione si rivede per Tania Schgier. Cara Tania, nus gratulain a ti sintiu 30 aval natalezi e graziain per tut che ti fas per nus celebrain de far in viva oz con tai ni gec auter ina Gianna Hö, ci aduna ciò che lo vuol dir. Nus avain bugen tai tiu Martin con las figlias Ilenia e Larina. E lor es encenida un'altra gratulazione. Cara Tania, a ti già vijain nus de tut cori fantastic anniversari. Gauda tiu gentar a Trun, scuera la fiesch a la fiasta la sera a Vrin. Grazie fec per tut tiu engagi in a gronda ferma strocla dil stes de Surin, in special las figlias Ilenia e Larina. Ed er quels de Sumbell. Gratulation alla Tania Schgier pel 30 aval. Oz ils prims duost sa Tania Schgier festivar siu 30 aval gi da nascientia. Sinquei gi gratulain e gi avijain tut mo il bien. Bia plager e contentientia con tia famiglia, tes animals ed era con tia lavur da mincia di. Buona sanadat e sera fagenza lu in viva. Gaudi tiu gi e carsalitz de quels da Sumbell e quels da Giudemvich. Per Tania Schgier de Surin, te glänz die fidelen Mölltaler, eine Herde weißer Schafe.

Die fidelen Möltaler, eine Herde weißer Schafe, per Tania Schgierde Surin, per sie 30. Anniversari. Un altro anniversario arduant, pognir festeggio oz a Susch, lo Irene Tom, anniversario dat 80 anz. Ciara Irene, 80 anz, post tu oz festeggiar, dana Kreier, tuor la compagnia del cor majdà Cernetz ad gratulescia da cor e già vige tot il buon ci spò be già vigiar. Resta da buona sandà, tegna teis umor e plagiar da nirsi Cernetz a cantar, da volas provas da chant esa ad una flot ed allegraivel contai per uno l'otra baderlada. Gio da teis di da festa, at lascia ir bain, forse con una traiscina, cordial saluts ed arrivar già vige tor la braiada dal cor majdà Cernetz. Ed Elsa già vision per l'occentevel dat Irene Tom da Susch als grazer spazen kun ein jeder Tag ist ein Geschenk.

0: A Trun Sutil Igi Cento del Coro Viril de Trun per Maria Alic ci può festeggiare oggi anniversari da 93 anni. E der Oz vens regalò a qualcun la tazza de RTR, la tazza de Dots, quella vo a favoin ter Patrizia Weger. Rivo trois Oz ans mesdì ter la dina scena es nempe Daniel Weger da Cuira.
1: La gratulazione va alla donna de mes figliol, Patrizia Weger, ci sta a favoin. La complice il 39 anniversario. Ti l'ha già visto in Quismert, se andai fortuna e ce la desio dare sia famiglia.
0: Patrizia Weger da Favoin, survin la tazza da DRTR per sia 39 evel, da nostra vart cordiale gratulazione. E dosse sono le linge avvierte per voi a Cisa. Se venia di mente qualcun che se vai c'è l'otto anniversario, allora potrai vostro telefonare, gratulare e già vedere per quale persona era in un bel touch musica. 920-2530 è il numero e senza già vedere musica, vocalo è su WhatsApp 079-270-07.

0: Ira May, Bigger Plan, vostre gleichles Gratulations, les ondes rumänches, als prüms Wurst in Sanda. E nun sind in Surselva, a Breil, der Imelda Schmidt. Buona sera.
1: Buona sera, Tobias. Io vengo da gratulare a dine a moia Beadia, che sta giù, che Bertingen, sin seu genivavalon, Sofia Schmidt.
0: La Bigia, Sofia Schmidt. Prüms Wurst Anniversari, es ist ein spezielles Datum per avair Anniversari. Schuesque ter vus, fais prinzipiell Mensch feste der Prüms Wurst.
1: Oh, warum? Oso fa mi pupi scop fidem, pi Paolo, oso fa mi te copi modern tun.
0: Un po' più modern, ha? Ma et al Schmetz a Brail da können servula?
1: No, io sono persona, quella sta di buche, quella di buche Bertini.
0: Ma è la Zves, Don Imelda, è la Zves una servola di prima most e scolò un programma.
1: Vedi, sì, cioè. Io sono persona, lo faccio un po' grande.
0: Colò, ma una servola è stata una qualsiasi boom, nabbia la prima most, a duna in sé.
1: Servola, che fai, sono tutti
0: a scogliare. Perfetto, Don Imelda, spero che sia abbia Sofia e Giudia, la gratulazione. Nus parella per la Biegia Sofia te glenzos la Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Sperescia il touch pleasure e già vuja della in avventi una fig bella sanda.
1: Grazie, milion, Tobias, grazie.
0: Grazie, addia, Don Imelda.

0: Als Dorados, Mary ven con Migo, ci avendo di aggiustazione la Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Ci dera nida giavugeda dat Imelda Schmid de Barail per si abiegia Sophia Schmid de Gebertingen ci po festeggerozia 19 anniversari. Ed was gens a giuvalta ter Wendelin Kajochen. Buona sera, ser Wendelin.
1: Buona sera, Tobia.
0: Elo, giusto due persone ci è mozzo anniversari.
1: Sì.
0: A chi vuole essere un gratulare?
1: Allora, cari Rena, cordiale gratulazione, Tobia, buona sanità, stai scottiesa, premi geibul, la vetta. Allora, risiede corai, ci sono due, cordiale gratulazione, Tobia, una sanità, vai Pacific, stai un segno, salito Wendelina.
0: L'Irena Cavelti, c'ho 45, e il res Geri Corai 62, spresce els duas, em udia la gratulazione, e el gratulescia con una canzone del cor viril, Ligia Grigia, il pegn. Qual è pronto per la scerir? Spreis c'è il duos jubilaris oden las gratulazions e da del servente lì c'è vizien c'è in avanti una fitch bella sanda.
1: Samianca mai.
0: Grazie vizien. Addia servente lì.

al cor viril ligia grigia cun il pegn giavijò da Vendelinca Jochen de Giovalta. Per Irena Cavelti de Lion ci può festeggiare oggi a 45 anniversari e rest Geri Corai ci può festeggiare oggi a Rujain sia 62 anniversari. Che cosum las gratulaziums in sandals prims a vost, gratulaziums poi in vender 3 sün 0800 20 25 30.

al cor viril alvra cul saleit a la patria. Giavjò de Marcel Dora de Zug per pal pader Capuzin Ervin Benz ci può festeggiare ozia anniversari dat 806 anni. Che cos la fin d'evna cul Chanel Rumens, che cos sono las gratulaziums ed ossa es l'occasion de detres un'ultima gratulazium per una venza in piazza 920-2530 per detres vostra gratulazium a qualcun ci può festeggiare ozia anniversari. Che cos Beatrice Egli, herz gesteuert.

0: Beatrice Egli, herz gesteuert Musica Svizra, questa Sanda als Prüms Awards, sulla Sonda des Rumänches. Nus gens, per l'ultima gratulazione direttissima a Dardin ter Josefa Kleist. Buona sera, Dona Josefa.
1: Nus lessen di visar alla bici dei nios beati con Leila Buchli, che è stata Fürstenau, Pradestross 14, a divisar Adela tutto bene, a divisar che mondi ben con ella.
0: E della Focalo con un saluto di musica svizzer con la stubata gang Göschena Airolo, wenn's preparò. Spreis c'è la mia da si abiedi o di la gratulazione e do della bella musica. E da della Donna Josefa a Dardin un saluto e una bella festa da Prüms Awards. A
1: de Josefa da un Heinrich Kleist, ne?
0: Il Heinrich Kleist.
1: Yeah.
0: Perfekt.
1: Grazie
0: Adela, bel di. Adia.
1: Grazie.

Tubertagang Göschena Airolo, Giavisò della Josefa Kleist e del Heinrich Kleist da Dardin. Per la mia da lur abiedi Laila Bluchli da Fürschenau Bruck. Ci può festeggiare oggi anniversari da 23 anni. E con quello è già la fine delle gratulazioni. Questa sonda è la prima volta. A tutti i nostri anniversari e una cordiale gratulazione per la nostra parte. E noi trenz naturalmente c'è la busta, 32 sempre per oggi gratulazioni. Ci guadagna oggi due intrigge libere per il buon giardino a scuola. E oggi è qui, trenz un foglio. Ha! Giusto l'ultima gratulazione che ci ha la Laila Buchli da Fürschenau-Bruck guadagna due intrigge libere. Ci arrivano direttissima per posta per ir a fare il bagno al bagno in giardino a scuola. So,

0: ent il Vatican. Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler survegnan lo una guida esclusiva tra i locals della Guardia del Papa. Al telefono deu se Stefan Dobler. Stefan, buon dì o buona sera.
1: O salve, o semplicemente salve, salve, salve Tobia.
0: Stefan, vous essere in giro in il Vatican, ce vai già tu ad vis finosa?
1: Also, ossa per il momento è giusto da vante al Vatican, la guarda si da mangiare antari, noi ce ne eriz svelta mangiare antari, e fatti io nei domenzi di derciò da dirant, ma qua è stato a benura bozza in incontrala, col pledandre da medias della guarda papala, e ella è l'ora zamosa in pa queste località, e qua è stato impressionanti. Also qua è proprio stato grandioso di essere in quelle differenti località, fin da qui è proprio magnifico.
0: E da quello che vai visto in il Vatican, ci ho fatto la più grande impressione?
1: Ma questo è enorme grave da dire, per vicedere tante impressioni. Also, scoprendo tutto, sono arrivati in quella quarta, in quella piazza, in cui ci fanno esercizi, marciano via, non è rosa per il momento del caso, ma semplicemente da badare quell'atmosfera, con quel monumento del sacco di Roma. Questo è impressionante. E l'ora doccia ci ha piaciuto mai, naturalmente, è quella ciombra delle armi, ci si può tornare in mano, non è di scettare le barde, non è declarato che ci ha da stare. L'ora un'ora davanti alla baselgia o semplicemente in quel posto c'è da fare guardia, allora questo è giusto per cui c'è l'ursi, questo constater mince dettagli al monstro essere in andretti della elebarda, e donne può dire anti cugina c'è già da oz per sprims da washt e l'anna può dire un po' da cugina e da star taglia da turic con gnox e qua è gusto a figbein e l'anna può dire
0: è clap giusto fam. So, ed oggi in buon'ora, Stefan, curceva discorria al radio con mia collega Ladina Scena. Lo vais la poi una challenge, nempe da fare una canzone o una poesia spontanamente ordel di e da recitare quella questa sera alla festa del primo avost delle sguardie del Papa. Quanti in avanti esses con quella lezia?
1: Preciso, also fin da qui, a inesibla manciuf quella guida e quella era iscita. E siete impressionanti, non hanno fatto video da questi, da ciò. Fin da qui non esce proprio in rivista molto andare via da fare una poesia o una canzone. Non cominciamo, in postuto Fabio è là, un po' del timone da magari fare una poesia e se non può dare in propria porta avanti quella questa sera, questa è tutto un po' aperto, perché a quarta vista è niente in vita per ir questa sera a messa e do er alla festa, quando eravamo a Clare, e c'è noi però il primo da tutto da fare, in postut Marco Ziao. E da dire in hotel per ciaccias lunghe, per vice quasi ni già vu già, non erano là con ciaccias quarte, zadonta, e avevo son telefonato a benura domande, va, qua hai, qua va son, qua va, tip top, ma per questa sera, per la messa, e l'ora era la festa, dovrai ne ciaccias lunghe, e se qua funziona, e l'ora con recitar, la canzone, la poesia, qua sta tutto in paio delle stiles, e mince casta la fine, no, e se nrtr.ce, ha zavezzi l'ora era quella, o zadaldi, o zapoi l'er do, qua là.
0: Hey, non so ins Buonder, scusa quello in l'Uror, forse c'è il Zürich Schnetzlitz Giude, già wüsch in mince cas boom success e boom lavur in avent al Vatican, Stefan. E non so ins Udinslur da ciò questa sera, 30:05 per il prossimo update del Stefan Dobler live del Vatican, da nostra serie da Stet, un'estate italiana.
2: Sole, mare e Erter.
0: Ed è di oggi per il momento a dia al microfono del Tobia Faller. Già vuoi in avanti una bella findevna, una bella festa del Sprims Award, Piglia e Pacific, e stai bene.
3: Il suo intermezzo di RTL.
2: Con sempre verzi.

0: into you.
1: Schetta la radio, meine trafli storie de musica.
2: Schetta canzons, da vinten grons hits.
1: Ed è l'ora per la perpetna dat.
2: RTL. Nua che la musica

Listen, and I know you think I'm happy all the time,

0: Las novitats de RTR.
1: Im Titel non special, las rembladras svizzeras gudognan aur a Varese. Ed in a planta cupiciada, in nom de 34 ons e vegni blessado durante i nurizi a Lax. Ille las duas, mio nom, Erwin Kadof, benvegni. Aur per la Svizzera al campionati europei da remblar a Varese in l'Italia. In la barca a quattro double Annina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che la san la finale a Gudegna. Questa medaglia d'aur va la sco sensazione, il è la prima giada in somma che una grande barca svizzera de donas gudogna aur de campionatis europei o mondiali. A Lax è una planta d'argide irso intermezzi durante in fermo urizi e da tuccia in viandant. Tenor la polizia cantonale è l'om da 34 ons vegni blessa mezz greve. Ses collegas ed in team de salvamento han presta in prima git e suenter transportail in l'ospital cantonal a Quira. L'incendi da guaut gigantic de manaival de Bordeaux in Francia è sot controlla. Quai ha il ministro dell'interno francos Laurent Nunez dic il fieu nasa d'Erasia bec pli. I detti ed intanto anche dina quadits e zonas activas. Suenter che la situazione sa calmada vengan passa 10.000 ulteriores personas a poder tornare in lur abitazions. 224.000 eran venidas evacuadas, 198.000 en già tornadas. La Grecia sto venir a fride cun incendis de guaut. Per tuccia particular main e lieu Porto Higermeno radunt 60 km in il vest d'Aten. Tenor las autoritats locales duen en fin 100 chasas esser brijadas la e per vid als ferms vents na possen ins bec duvrar avions da stizar.
2: La meteo.
1: Oz dominesce il soleil, il suntermezzdì e versaire eside quintar con singuls uradis e durezis. In sursese ed in surselva vegni 22 fin 26 grads, in la regione de Quira 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13, dati colonnas in direzione sud, tranter Quira e Rotenbrunnen, il iede quintar con var 30 minutes de pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Musica non-stop. Null interruptions. 100% Musica Schweizera.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'UEFA critichescha vinavant la FIFA e ses president Infantino. E las rembladras svizzeras han guadagnà aur a Varese. Igl las trais, miu nom, Erwin Kaduff, benvegni. Suenter che la FIFA ha capitulà concernent il plan de vender in a part tals drets de campionatis mondials de balapè ad investiders privats, criticesce la Federazione Europea de Balapè UEFA vinavant la FIFA. La direzione attuale n'ha becmo pers la confidenza dell'UEFA, ma ben era quella de numerus autors co-members della famiglia de Balapè. Al presidente della FIFA Gianni Infantino rinfaccia l'UEFA da bec esser sta da plet. Avant sia elezion aia el dic kin stoppia esser transparent. Il deal marciada da vos porta serades saia il contrari da transparent. L'incendi de guaut gigantic da manaival da Bordeaux in Francia è sot controlla. Quei ha il ministro dell'interno francese Laurent Nunez dice. Il fiona sa derasia bec pli, i detti ad entant anche di ne quadits e zonas activas. Suenter che la situazione è calmata, vengono passa 10.000 ulteriori persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venite evacuate, 198.000 erano già tornate. All'axa in a planta d'argide ierso entre mezzodì durante infermo Rizzi e dato già in viandant. Tenor la polizia cantonale e l'om da 34 ans veni blessa mezz grev. Ses collegas ed in team de salvamento han presta in prima git e su enter transportare in l'ospital cantonale a Quira. Aur per la Svizzera al campionato europeo da remblar a Varese in l'Italia. In la barca a quattro double Annina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che la sanno la finale a guadagnà. Questa medaglia d'aur va la sco sensazione. Il è la prima giada, insomma, che una grande barca svizzera da donnes godogna aur da campionatis europeics u mondials.
2: La meteo.
1: Da mèun fai aura variabla cun fases da soleil, entur mezzdì pon in squintar cun singuls uradis e diven maximal mai 30 grads. In des di veni a cuire puspe in fin 35 grads e la tiers dati favogn.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione Sid, tra Terquira e Rotenbrunnen, gli è da quintar con var 20 minuti de pli temp da viadi. Sin la via principale H3 di stagnesce il traffic tra Terrazzin e Rotenbrunnen.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per il chef dell'armada vuol patriotism dir surpigliar responsabilitat per la patria. E las rembladras svizzeras han gudagnà aur a Varese. Igl'è las quatter, mio nom Erwin Kaduff. Benvegni. Il chef dell'armada Benedikt Ross n'ha vuol bec saperscisar per ses patriotism. A ciascunda ses plet den prim de vusta turitia el dic che la Svizzera n'ha sae bec meglier che autres pajais. Patriotism veglia dir surpigliar responsabladat per la patria. La Svizzera n'è bec perfetta, ma nus discutain, dispitain e votain. A Turic schizont da vart suffla feglia. A Ros dic trantarauter ed agiantà che la Svizzera stoppia sadustar mince di contra attacchias da cyber, desinformazion e spionaggia. Valurs sco libertat, democrazia e stadi de drec stoppen venir protegides, bec mo da l'armada, ma ben da l'entira societat. Suenter che la FIFA ha capitulà concernent il plan de vender in a part tals drets da campionadis mondials da balapè ad investiders privats, criticescia la Federazion Europea da balapè UEFA vinavant la FIFA. La direzione attuale n'ha è bec mo pers la confidenza dell'UEFA, ma ben era quella da numerus autors co-members della famiglia da Balapè. Al presidente della FIFA Gianni Infantino rinfaccia l'UEFA da bec esser sta da plet. Avant sia elezione aia el dic chi stoppia esser transparent. Il deal marciadà da vos porta serades saie il contrari da transparent. L'incendi de guaut gigantic de manaival de Bordeaux in Francia è sot controlla. Quei ha il minister dell'intern francese Laurent Nunez dic. Il fieu nasa de rasia bec pli. I detti ad intant anche dina quadics et zonas activas. Suenter che la situazione è calmata, vengono passa 10.000 ulteriori persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venite evacuate, 198.000 erano già tornate. Aur per la Svizzera al campionato europeo da Remblar a Varese in Italia. In la barca a quattro double Annina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che rasan la finale gudagnà. Questa medaglia d'aur va la sco sensazion. Il è l'imprima giada in somma che una gronda barca svizzera da donas gudogna aur de campionatis europeis u mondials.
2: La meteo.
1: Da meun fai aura variabla cun fases da soleil, ent un mezzdì ponin squintar cun singul suratis e diven maximal main 30 grads. L'indesdì venia qui repuspe en fin 35 grads, e la tiers dati favugn.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 dati colonnas in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e Rechenau la Pont, jeda quintar cum var 10 minutos da pli temp da viadi.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR.
4: Cus cubrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: Las novitats ter RTR.
1: 80.000 persunas han visità ils brönns den prim d'avust. E per il chef de l'armada vul patriotism dir surpigliar responsabladat per la patria. Il è lo stjun, mio nom Erwin Kaduf. Benvegni. Il brunch den prim de Wust vegn anche dina apprezia fitg. Tenor l'Union Purilla Svizzera haien 283 managis envidà e redont 80.000 persunas haien da sua tientscha all'invit e sa lascià pupernjar culinarica main. L'eveniment vive dal stiomi personal tranter las famiglias Purillas e la populaziun. Co-membres e co-membres dal Consell Federal en stats tranter ils giasts. Guy Parmelé esta a Hildisreden en il Centun Luzerna, Elisabeth Baum-Schneider a Boecourt en il Centun Jura, Beat Jans a Biembach en il Centun Berna ed Ignacio Cassis a Düdingen en il Centun Fribourg. Il chef de l'armada, Benedikt Ross, n'ha vol bitxsa per schisar per ses patriotism. A ciaciunda ses plet dem prim de vusta turitia el dic che la Svizzera n'ha sa e bitx migra cauters paiais, ma patriotism vilja dir surpigliar responsabladat per la patria. La Svizzera n'è bitx perfetia. Ma nus discutain, dispitain e votain, a turit schizund davart suffla feglia. A Ros dic tranter auter ed aggiunta che la Svizzera stoppia sa dustar mincedi contra attaccias de cyber, desinformaziun e spionaja. Valurs sco libertat, democrazia e stadi de drec stoppien venir protegides, becmo dall'armada, ma bain dall'entira societat. Dalla crisi in l'exclave spagnola Ceuta e nel Maroc in almeno 67 migranti e migranti morti. Tenor il Ministeri dell'Interno spagnol sai la grande parte delle unfrende snaiate con improvare da nudar dal Maroc anora in l'exclave. Il devos di isto è infine 60.000 persone essere venite irregolarmente a Ceuta. Il ministro dell'exterior spagnol di che intanto in quasi tutte le tornate in il Maroc. L'incendio di Gaut gigantic de Manaival de Bordeaux in Francia è sotto controllo. Qui ha il ministro dell'interno francese Laurent Nunez dic. Il fiume sa derasia bec pli. I detti ad intanto anche di Nacuadics e zone attive. Suenter che la situazione si è calmata, vengono passa 10.000 ulteriori persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venite evacuate, 198 erano già tornate.
0: La meteo.
1: Domen fai aura variabla con fases da soleil e turn mezzdì pon in squintar con singuls uratis e diveni maximalmente 30 gradi. Gliendesdì vegni a quira puspe in fin 35 gradi e la tiers buffa il favogn.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13, dati colonnas in direzione nord, tranter Rotenbrunnen e Rechenaula Punt. Jeda quintar cum var 10 minuti da pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La steht kurz an il rumänsch kurz ja alles cinch. Al discorso de prims a vost de kipa Guy Parmelin, so podia tagletter nus già otze mezzdì. In questa mezz'uro dins l'intervista c'è l'Adrian Camartin, o podia fer con el pa la festa nazionale de dots. Quell'intervista o dins giusti nu per minuts e nus fens in avent con nostra serie Estate Italiana. La Fabio Kaduf es in se actuel match a Roma, ma otz o la svelt bandonò l'Italia e deside in Vatican. Da los annunzle ter nus live al telefon sta top funziona e quinta ci ci deres il programma da Dots e ci ci desa in centuazio il programma. Mio nome è Tobia Faler, ci avviso una divertibile sera da prims a vost.

0: Bella musica della Svizzera francese Zoé Mé, Voyage, la Svizzera festaggia oggi a Sezves. Oggi è festa nazionale, ma per RTR festeggiamo oggi l'Italia in nostra serie di stetti.
1: RTR, con le orecchie in vacanze.
0: La squadra di RTR con Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler sum in via di Tres Italia e sum partire da Bologna e sum rivos a Roma ed oggi mi visitò il Vatican e lo sum in Ceduna. La Fabia deve essere al telefono. Buonasera Fabia.
2: Buonasera insieme.
0: Fabia, adestem de Cegna, vai già a Cegna.
2: Na amo, nu por eine Ots per mangiare insieme con la Garda Svizzera e di sun qui a metter mais e preparare in la caserna, quasi scena curt in la caserna e nu c'è nu per ein lura festeggiar als prüms a wurst con la Garda Svizzera insieme e in quist moment, forse es doda l'ora de voi, es mette giust sulla musica mo per una proa principale per sonar l'ora al psalm Svizzer. A vossa es il dirigente islander via a te insieme, Elsa, se c'è probabile, se vende dot, se vai per c'è.
0: E conoscenza è la melodia, tiers. E ci so, uno l'otter al radio, sto forse su e c'entra al text.
2: Preciso, questo di giusto,
0: superisce. Bene, non svenzi in avanti. Fabia, oggi in buon'ora vai a una lezione da mia collega Ladina Scena. Ne per da fare oggi una canzone o una poesia, ordel di. Quella lezione o quella challenge, scusa, puoi dire. Quale esempio di una vierta e scuola uscia?
2: Noi vaina questa buon'ora di un programma intero con la guardia svizzera papala e vaina giù insegna anche tempo da dirvi del versin. Cioè, questa due mezz'di vaina in prova a dar gas e mettere insieme calciosa. Non esce una moda al tutto fin. Della challenge tua ce l'ora era molto non stessa presentar qui als gardists o se c'è un po' Einstein a scriver e l'ora in proaina da leggere avanti qua laia e vaira sco ci reagisce
0: bei pots
2: in legge in romanzo vaira se qui venia a funzionare
0: quello può essere un vantaggio se ho fatto una poesia ad hoc ci so Fabia ultima domanda vuoi essere invidos questa sera alla festa del primo avvost della guardia del papa del Papa, c'è sposto per te da quella festa?
2: Quando si vengono nerna a mo uscena, andrete c'è preciso, c'è poto aspettar, ma guardando il programma, è una festa, uscesco c'è il festival era in Svizzera, il primo avvost, e da musica, e da plez festivs, ed è decorato festiv con binderas svizzeras, e giuro ci dai una buona cena, non vaina questo avanti mezz'ora per ir in cucina e vaina visco ci cucinan, also qui aspetta giuro una fitch flotta saida e giuro di buona compagnia.
0: Allora già una bella festa e buon appetit. La Fabia Caduff.
2: Grazie Fitch.
0: Live dal Vatican, il ram da nostra serie de stit.
1: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana per RTL.

0: Sanda Saira cul Chanil Rumänsch a las 5 mezz. Enche fin venderdì visita RTR nos chantunais in Italia.
1: Sole, mare e gelato.
0: Hans Wenzo Dia scuccia che vo alla squadra del RTR al Vaticano. L'Italia è però erfic presente a Ternus in Grigium. Ver 11.000 confinari segna amici di dell'Italia a Ternus e torna alla saira del ciò in Italia. Una grande parte dels viene dalla provincia di Sondrio, che è scuola toccia per esempio Chiavenna. Lana Caprez è stata a fare una visita a Greta Penone, ci lavora in Engiadina Scucquafösa e viene mincia di da Samolaco, quella sono 10 minuti con l'auto Zot Chiavena, a Madulegna a lavorare.
2: Il piccolo salone da Quafervi della Via Maestra a Madulegna in un edificio sul secondo plen riviene porta. Intent c'è un cliente, cantos il sciabia vente il spievel, clappa giusto in le ultime finestre da Sienof Tal.
3: Ecco.
2: In azione di Scurint Tudasch, Greta Penone, la coiffeuse da 36 anni. Vuoi
3: un caffè, un espresso, una giova?
4: Una
3: gelova,
2: tira un po' di. Un termine l'altro, spiegella il tempo per me un momento, per un quinter, da si assumi di dire una volta in Svizzera a lavorare. Quel è gela in seggia di lunch. Non saviant però la lingua tudascia da quella volta o Greta Penone gia da metter d'vart quel progetto. Fin, ce la riveda con sia mamma a cun agir mince di in Engedigna e dopo più tard ce to una lavur scu coafusa a Madulegna.
3: Questa è una coda di gens, è un prezzo al tudasci ed è fatto intensivo corso all'Accademia Engiadina a Samedan e è un fitch contento, è un prezzo un po' rumensch. Se va di gens, arrivi ad una melder a discorrere in tudasci e lavori er su lettaco e a sua Samantha fa la sia sdi, sei a mia e che cosa è super.
2: Insembl con sia patruma Samantha parten las duas duane su il sdi de lavur il piccen salon de coiffeur a Madulegn. Il viedi dall'Italia in Engedigna fa la coiffeuse diplomede per quei be durant trais di slefna.
3: E lavori be al 50% co è una scelta de vita appunto per river er a laurer gio a Cesa a so laurer a fer a tenir un po' mia accesa e semplicemente perché c'era strada da fare e chi con un po' sfera mincia di encia se su un gers frontalier ci fanno mincia di su e giù ma non comporti usce bene.
2: Il viedi con l'auto da Samolaco un comunetto suat Chiavenna fino a Madulegn venne di ciò con abbondante 70 km se significa mincia volta un'ora e mezz viedi.
3: Sacrifici mincia di su e giù, la salute, il corpo, la nai, fa ad una stresser, e s'avvierta il passo, na. L'ora mai tu stessa savai se qualcuno vuole fare frontalier, e stanno a avere qualcosa per dormire, co. Also, se no è un po' stantus.
2: Greta Penone e si omem in caso d'urgenza un löper per notare in Engedigna. C'è questa ence coi loi il cassa giungere la coiffeuse con cevels lunch cures tal moderne e d'ogliers filigrants. Greta Penone ama sia misteri da poter fare quel in Svizzera saia un regal.
3: Per mia mester es c'è co es tot organizzò melder. Perché in Italia also, è favi ures a laurer, un si va l'oltre, ma non era neanche il tempo da cun agir con la scuola o se ci arrivava già il prossimo cliente. E hai also, tutto oltre il lavoro e era il bezzale, also, non va una catastrofe.
2: Il sforzo di superare di per di il viedi dell'Italia sul pass del Malogia su in Engedigna con un dislivello d'altezza da bot 1500 meters, quel sforz velen però la pegna.
3: Questa era in Italia il venne ad una tut più cere e noi venza appunto la fortuna ce la urerco e tot melder per nostra vita, venza udì a comprare abitazione, ristrutturare per qualche vacanza e tot, noi non mangia proprio in gotta.
2: Greta Penone espresce che la situazione del lavoro e vita per ella e si può restare in avventusce. Ed che las prescriptions del stedi italien pels confinaris nus müden in event il sen negativ, scutist event trais ans la nova legge d'impostas ci pretende de tot ils novs confinaris usa er raps d'imposta. Lavorare in Svizzera e vivere in Italia, una via che la dona plein temperament o in strado consciente mensch.
3: A me pleasure l'ingiadina e tuot, però, also, chi gio è scesa. La mia vita è chi gio è... È una scelta da de vita proprio.
2: Una scelta ce l'ho fatta vent passa dei anni, ed ersa sa Monaco e sia da Cesa, sia patria, durante gli ultimi dies con Cialors, e se la scelta contenta da poter restare in le montagne con aer un tocco più frasch.
3: Go dormins a fitch belder c'è chi gio, so con queste stete sto fitch ciote, e oltar hey, sono i pro e contro.
4: Vabbè.
2: E già annuncia il prossimo cliente via telefono.
3: Qua forse Greta.
2: E Greta Penone torna a sia lavoro.
3: Perfetto, a domani, grazie, ciao.
0: L'Anna Caprez sur la cufinaria Greta Penone. Il ram della nostra serie da state sur dall'Italia.
1: RTL prende Kunbus in l'Italia.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto las indes e las dodes.

0: Andersaira, Verslesis, Nus Nins, del Sport, Mountainbike. Alessandro Soler, della Lumnezia, è stato al cominciamento della sua carriera. E lo dice Tanz, e la Federazione Svizzera del Ciclism Swiss Cycling ti lo selezionò per la prima volta per un evento grande. Alessandro Soler ha potuto partire oggi al campionato europeo sul Monte Ceneri in Tessin. E la fine vuost, Paul Erenc a partire al campionato mondiale in Val di Sole in Italia. La premiera de Dots, quella ti saia grattageda discret bene, ol diceva la corsa, ci saia content con sia 36 la plaza.
1: Die mia corsa è da ok, io avevo lanciato prima di 10 luk, also luk. Sono lui suente, tenivo mia posizione del 50 avlöpa, sono suente, la seconda mese d'at va in ciet prendo suente, e con quei sono il divorzio, centaus il top 30 40 tables.
0: Alessandro Soler della Lumnezia, da mem sono anche l'Andrea Zomans e le donne dell'elite del cross country al campionato europeo da mountain bike sul Monte Ceneri, 30 rotter con Vital Albin. E con quale novità del sport è l'attualità di questa Sanda Fign? E di adia per oz, mio nome Tobia Faler, in avent una bella sera del Sprimza Wurst, e stai bene.

0: Il di der RTL.
1: Oz kun Florian Mon, buonasera. Venerdì s'entermeddì ein fermsten Brau donna giau plantas ad incins baguettes ella surselva. En plirs logens ella part sot della surselva ein plantas sedergides. Allax ein viandont venius tucaus dina planta a venius blessaus miets gref. Sin spontes exponides al ven e sufflaune ven al tec de plirs clavause teges. Ad en part della Vallumnezia, a castrisce de tron ai dau interruptions della forza elettrica, cacozzau dentro ina e duas ures. Die prim duas stei normal mein el di delles raketes a dels pleit festivs. Uon dat en pau pli paukes raketes, jes cumendau en grondes parts della tiara de schai quelles, ned in influenza alla schicchira denton sils pleits. In de quels al chef de l'armada Benedikt Ross fatje Turich, per el se important de surprender responsabilitat per la patria. La Svizzera se di bo perfetje, nus discuteschen d'anton, voteschen la finale, a Turich si zonde war zu flefeia. Ross era aggiuntau che la Svizzera se doste minche di incontra attacche de cyber, desinformation e spionage. Las valurs svizzeras stoppen vegi protegides, bumo de l'armada, mo bain de l'entira societat. Ina sensaziun ai dau a Varese in l'Italia, las armadras svizzeras han gudignau aur al campionati europeic, quella barca dubla a quattro. El final ai dau in stretch combat cu la tiara tudestia alla Rumänia. La medaglia in sensazione con cui l'emprema ga in somma che ne grande barca svizzera de donas gudogna auch ad in campionati europei ni mondial. Ton de mai, io diviso il vino von bien divertiment con nis programma.
0: La saira con musica svizzera, non stop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: Il di der RTL.
1: Oz kun Florian Mon, buonasera. Venerdì sentiment di ein fermsten Brau donne giau plantes ad in cins baguettes ella surselva. En plirs logens ella part sot della surselva ein plantes sedergides. A lax ein viandont venius tu caus dine plante a venius blessaus miets gref. Sin spontes exponides al ven e su flaune ven el tec de plirs clavause teges. Ad ein part della Vallumnezia, a castrisce de tron ai dau interruptions della forza elettrica, cacozzau dentro ina e duas ures. Die prim due stei normal mein el di delles raketes ad els pleit festivs. Uon dat ein pau pli paukes raketes, jes kumen dau in grondes part della tiara de schai quelles, ned in influenza alla schicire den ton sils pleits. In de quels al chef de l'armada Benedikt Ross fatje turic, per el se important de surprender responsabilitat per la patria. La Svizra se gibo per fece, nus discuteschen den ton a voteschen la finale a turic si zonde vart suf le feia. Ross era aggiuntau che la Svizra se doste minche di incontra attacches de cyber, desinformation e spionage. Las valurs svizras stoppen vegi protegides, bumo de l'armada, mo bain de l'antira societat. Ina sensaziun ai dau a Varese in l'Italia. Las armadras svizras han gudignau aur al campionati europeic, quella barca dubla a quater. El final ai dau in stretch combat cu la tiara tudestia alla Rumänia. La medaglia in sensazione con cui l'emprema ga in somma che ne grande barca svizzera de donas gudogna auch ad in campionati europei ni mondial. Ton de mai, io divise il vino von bien divertiment con nis programma.
0: Inna bella saira der RTL con musica svizzera.

0: schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR.
0: Nur che la musica è da c'è.

Musica per Lina Scadin. I never promised you a rose garden. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tot.

sulla via in flac. In avò es restà dalla viera dal sfrac. In avò es restà quell'asper sentiment. Ci stringe la gulla e non lascia gridar. E si squarra er da d'autos novs. Ci coppa bler più plan. Da meldra scolazione. Pels vels e pelo fand, da test psicologics, per mana giunts, da palottis vida velos, da placazze d'acciuns. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va, in avant cun 60 em du mont sci nu bastes, prop ce na cun 40 nu fus nu scher svelta bonda nos bet. O vaina propi da cifra il temp in quel möt. In avant es restava

A las steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu muri. Oggi vus caras steulas, a mia vis, vus che las cira tiara si dolce claris. Savens, savens, io stoi vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Diu.

Proverbis. Chi ci vol nugella, giaia su per la rama. Chi ci vol la figlia, sto gurbir la mamma.

puspei. Raiver si miu cerger, fa de piash pelli di me, sgurgnage noia a stiaber di senza zanur. Esser il retch de las bucheroies, vilen ta vigins di bujoies, a la sera se durmantan zu liaust din sur.